En carsch detgna de John Cadieli. Son cheu en jastra tiara, lonch ne vendi il vich natal, coi mondi, buon piara, il en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna abba in stonza daumi, il en crescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

mo carneval, da donat ca druvi. Oi veven transformau il spins e lui il grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, ferton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot mio emparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

per cinch kreuzers da men rauch. Il magistra da zu al scolar un quint cel scioglia. Quel sfadia vie plü, ma nu vainor da la buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, vaint in bottie svelte cumper la per tai per cinch kreuzers scortagia. Schacciutzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars pro botier, giont ci saia pel magister.

0: Les novitats de RTR.
1: I quaien les lingues grasses de questa damaun? A Zernez candidesce Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapeda dat il quart final la Belgia contra la Spagna. E Laura Oz magari zupenten in pau nivels il Solei e de quire vegni fin a 32 grads chaud. Iella sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A Zernez dat in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler, de Breil, ha annunziato che il candidato di nuovo main, scuola confermata in vers RTR. Già dalle ultime elezioni, il 2022, aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lura aveva Domenic Touch fatto le corse per il presidio. E letz vuol venir re-elegi il 17 settembre per in ulteriore periode d'uffizi, quai insieme con il ulteriore suprastanz. Ossen l'exterior, en la region de la via de Hormuz en il Proximo Orient, ai puspe da attaches in navs de commerci. L'Iran aia seeta almain duas raketes in navs civiles dins americans. Duas navs ein venides donegiades. L'Uffizi Maritim de la Grande Britannia conferma qu'in proiectil aia tutiaina nav cisterna ed in fieus aia rodora. Blessats naia danna gins. Les attaches metten in domande la convegna fa l'ombra tra il Stadis Uniti e l'Iran con tangi del mezz cercle dur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armamento d'Esch ThyssenKrupp Marine Systems fine 12 novs sottomarins. L'incumbenza en la valita de 62 miliardi euro è la più grande impostazione dei sottomarins en l'istoria dell'interpresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare en l'istoria del paese. Il sottomarins è optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea in una flotta di fine 24 sottomarins. L'emprim sottomarin vuol l'interprese tudesche fornire in 7 ons. Il construito d'autos giapponese Toyota investisce più che 3 miliardi di dollari in un nuovo lio di produzione in Texas. In parte la produzione del pick-up Tacoma due bardia dal Mexico e nel Stati Uniti. Uscire schiaffis Toyota il prossimo sons radont 2.000 nuove piazze di lavoro. La produzione in Mexico resta in funzione. Con questo passo reagisce Toyota era sin il squitch del presidente americano Donald Trump. Quel aveva decretato dazi sin imports d'autos e fatto più restrittiva la convegna commerciale con il Mexico ed il Canada. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Dieu la carta Kocna. La Belgia batte ils americans can da cun Balogun cun 4 din. De pausa manaven ils belgs cun 12 din. Avant aveva la Spagna guadagna contro il Portugal cun 1-0. Il gol decisivo a marcare in la 99 minuta il joker Mikel Merino sin in pass perfetto de Ferran Torres. Uscire venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati noves inquietantes del Davos Trenament. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stui interrompe lo preparatives. De wartles rajuns exactes na il trenada Murat Yakin tradina gut e ci giunti in conferenza de medias. I vensch clerida pli e sil suente volle federazion comunicia ils resultats. Lo chiavel final Svizzera Colombia de questa saira comenza les dia stemt Svizzer.
2: La meteo.
1: O zwei aure de

0: Mardi ben ora las 6:30, zëdjë vysh në bundin.
1: Goals, emocions, analizes. RTR.
0: E loro sono i cora as americans adonto c'ha Aaron Lioader Follarin Balagun apudu Joar adonto c'ha il veo c'è una carta coccina ma vuol garantì dodi l'istoria c'è pisarà per grondes ondes doccia Donald Trump a telefonà Gianni Infantino alla FIFA annulla quella carta coccina e c'è l'americana al melder 7 gol dell'americanza apudu Joar coce Gianni Infantino ha però sincerà Ai nas organs da dread della FIFA decis quai i que saian independentitions. Pro la FIFA vo quai pli o main dir town co sche una walp pretende cel garantesce per la sicurezza in dello stala dai alinas, ah? Però Donald Trump para Ershon de Vaire teni influenza sulla reportra da Deseref. Da kleine ada co ci atuna quista not pro nos emitur SRF.
2: Kommt gut und es steht 2:1 für Amerika, das ist die Antwort.
0: Es steht 2:1 für Amerika, non so se la reporter deve essere verci un telefono da Trump, ma in mince caso deri al 2:1 per la Belgia, in uglia per l'America, la Belgia ci ha guadagnato fin da squins quel io con 4:1.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
3: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.
0: Ma e anche mancamo questa sera, oh? As due ultims, ottavo finals. Tanto rata agli svizzeri contro la Colombia e quel sarà otto benura. Quasi prometti, ad un darci al tema qui a Pro RTR.

0: עם בל מרתי קון ארטר.
1: לסיזי נשדות.

0: Journey con Don't Stop Believing, quella canzone ci funziona te non nostra protagonista da Chai Taikla la scena però mincia parte di me ci vedi da dire questa sera però io in Svizzera Columbia x agent di la scena sta qui qui stock e do se vai da ciao melder però non sperai naturalmente ci vai di la scena questa sera con la Columbia questo non hai in da vent e a ciccia Ella, Giovigia Oz, vuol dire nostra protagonista tu Atena, e c'hai grandiosa musica che ce la rappresenta, amo dal Daut, mince di durante questa emna, alle 10 del quarto qui è pro RTR, ad una la banura do, or sun RTR.ch, la podau dal rester, Tigler do, c'hai tox c'ha Matthew, asa Giovigia l'emna passata, c'hai ci sun ses tox predilezzi. In 3 minuti, esi, las seis e mezz e l'ora dai las lingias grassas da questa banura
1: c'è taidla la scena
0: già vi giù un buon dì

0: Cyrus con Midnight Sky qui a RTR in Mar de Banuri, di stat la 6 e mezz. E c'è ci dà da Nof, Otta Banura, ci desimportaunt, qua è Daniosa, da Alexi Baselger, la snoitaz.
1: A Cernet stati in combatto elettorale per il presidio comunale al settembre. Fadri Guler de Braila annunzia che il candidato da Novemain, scuola confermata vers RTR. Giata le ultime elezioni del 2022 aveva Gula candidato, quai però senza successo. Lui aveva Dominic Touch fatto le corse per il presidi. Al campionato mondiale di Balapè venne tra il quart finale Spagna-Belgia, il GUL venerdì prossimo. La Belgia annunnato mai imbattì questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Spagna guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal de vostro trenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno interrompere le preparative. Dvartle le ragioni esatte sono il trenato Muratiak in tradina gut. I venti scleride pli e si suente vuole Federazione da Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Eroz nirai sua in Svizzera ier in Grigion. Erschino da un di da bellezza al ciel, sarà d'uno ci acquernà con nuvolas al prim finas, più tard er più spessas, ma i ven ficciato. Senti la regione da qua era fin 32 gradi, in Zuri, Zotselva er fin 30 gradi, 23 e 27, fin 27 gradi da in Zursis, id in Engedina Bassa, i agreables, 23 gradi, oz in Engedinata. Jean un bon dia i oz un bon dia a nostra gronda come nonza portoghese ci vive per noi in Grigion podes men paiser c'è un o sun un o ciel plazal da fabbrica e si oz in paim piquets bel Portugal e al campionato mondial it a fin la notte passata pers nola ad un contro la Spagna e per qua appunto oz un cordial bon dia
2: RTR Unic e simpatic.
0: Io so potuto ottenere spoils per Svizzers. Fino al finale.

0: Ja, schon die Riosum pient cu spes in terra, ma oz sgolaini, ant il mair sen del plet ant iguis mardi, ed es vainc dalla setza gevuscin. Bun di!
1: RTL Impuls
0: Oz con David Spindler dalla Val Müstair.
2: Pilota d'un elicopter, quaid era messömisch co puop. Schal elicopter da salvament nie in nossa Valmincha taunt, un evenement extraordinari. Con quai ciao vivea giusta spera il piccio in ospedale, nai ad una vis, coce l'elicopter, quelle ad una alouette trais, se placcia, magari potrei saludere il pilot. Fortuna complaina. Cia mia fortuna significea per incinater un problem pusse vir da sandà, quai non fea parte da mesi in pisse mainz. Se vair sgoler, fascinazione. Più tard loro hanno fatto naufragi e magari al cominciamento con proor da nir pilot d'elicopter del militar. As ölls deren massa debels. Più tard loro deri clair per mai per fortuna non ha quai funziona. Quai fus sco esser chauffeur da d'un camion, tot a di concentra 100% un viadi da cella d'una via in aune su io, e ognis stangal mort. Se vair sgoler, a dynamo fascinazione. Ossa impostit con cüter pro a succes. Ques più grons, girunz o uccès de rapina con alas schladadas, girs maestus, c'ha vista, c'ha ques varaun. Con vaincia es varaun un ater focus, co c'ha jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò, es più co facil più cönc schivetzen Pavel. A succes più piccens, a succes de chaunt, nervus, agils e schwelz con chantuns e stortes acrobaticas, dünianca non isch bunde tis perseguitar. Un pain posse in clair a Icarus, scha quel e ses bab Daedalus vessen propide de vair proada sa fabricer alles sco in uce e dod sgoler pü arch co prudaint, fincia la ciaira de las alles e salguada.

0: Nicolai con Slips for Mias qui pro RTR in Mardi a Banura in 10 minuti esi las septi. Nulli osas Philips ma in pa for Mias badi schon ein di mesvante.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Il planet cresce un po' in la nervosità per questa sera alla Sdesh, l'ultima ottava finale del campionato mondiale da balapè. Svizzera contro Colombia. Ma ci tanto volte moniata che ci discapita la notte passata, appunto Balapei vai o per la Lyonjo, se si usa un da più tensione, sono per part fitch attractives. Giusto in quarto, andremo a 2-3 ore, si sta fino al Jö, Stati Uniti contro Belgia e Stati Uniti hanno perso con 1-4 contro la Belgia, di meno per gli americani, e al turnier a fine, also, al Mainz in piazza a un persa americans podesse gno Trumpi infantino a mo müder to qua ci discapita a soldim sitz non se sai mai pro questa as es un buns da sorprendere ad una der ciao forza ci quel risultato veniamo müda in un 4 ad un per vide c'è la FIFA decide qua nu shine col bonder e al secondo della notte passata o della terza. Per Portugal è il campionato mondiale er a fin es a un pers er contro la Spagna con nulla ad un. Ma il più importante almeno per noi veniamo appunto questa sera Svizzera contro la Colombia. Esce per qua sono un po' nervosins ma i da er motiv da allegrarsi in quel e mi dice fa qua il nostro nada nazional Murat Yakin.
2: Siamo voll fokussiert auf die Partie und freut uns, dass wir nach dem Finale hier in voller Hütte wissen, dass es mehrheitlich Kolumbianer geht. Das haben wir schon in den anderen Partien gesehen, aber nein, wir werden standhalten und unser Spiel durchziehen.
0: Nein, ma chi è veramente questo avversario di questa sera, la Colombia? Da più da qua, amo avanti la sets, qui è pro RTR. Des Mardi Banura, come sai, vai in questo di.

0: In ora zalegra o tersion, sin questa saira, ho iset massa nervus per zalegra.
1: 90 minutes? Na! Der RTR vive il campionato mondiale da Balapè, dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
0: Ed in postut er la notte ci venci des prolungazion e trara penaltis e allora adesso una lunga notte questa ottava finale c'è nu spettain be brama tra la Svizzera e la Colombia questo stadi sudamerican ci destraise ad esce grons punto sur faccia con la Germania e ci ha 52 milions abitants con Joades con Luis Diaz da Bayern München auni sono Joades ci podessen far uai a nostra nazionale questa sera da vendalas desh. C'è ci dà schlemo tot di interessante per la Colombia, quai za tradesciosa Giancarlo Candinas in 90 minuti, ma 90 secondi.
2: La capitale della Colombia, Bogotà, già è in 2640 metri sul mar. Ma per comparare, Bogotà già è circa sci alt, scol Pez Martínez al sul mar. E la Colombia dati varga 80 pievels indigens de venia discuriu tons lungats. 99% della popolazione discura d'entone spagnol. Antuan al Balapoi dati alla Colombia in storia tragica. Andrés Escobar ha citato il campionato mondiale al 1994 in autogol alla Colombia e 5 curdado alla fase de gruppo. Paugs di spitart o el veniu citaus diu a Mietz Medellin. Il motivo è mai venuto sclerius del tot. Fece probabile, oise denton stau quei autogol. Soia morda scrollau il mondo del Balapoi, è stato toccanot sco simbol per enorm squinch alla violenza che regieva il sons 90 e la Columbia. Il plegede fa gols era denton lusco e oz tremens.

0: Las novitats der RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa damaun? A Zernetz candidesce Fadriguler, puspei conte Domenic Tautsch. Al campionato mondiale de ballapeda at il quartfinal la Belgia contra la Spagna e Laura Otz magari zu penten in pau nivels il Soleil e de quire vegne fin a 32 gradi chaud. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. A Zernetz dat in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadrigula de Braille ha annunziato il candidato di Novemain, scuola confermata in vers RTR. Già le ultime elezioni del 2022 aveva Gula candidato, quel però senza successo. L'ora aveva Domenic Tautsch fatto la corsa per il presidi. E lei vuol venire re-elegi il 17 settembre per un'ulteriore periodo d'uffici, quel insieme con l'ulteriore suprastanza. O sen l'exterior, en la region de la via de Hormuz en il proximo orient, al puspeda attaches in navs de commerci. L'Iran aia seieta almain duas raketes in navs civiles, din ils americans. Duas navs aien venites donegiades. L'uffici maritim de la Grande Britannia conferma qu'in proiectil aia tuciaina nav cisterna ed infieus aia rodora, blessats naia dana jins. Les attaches mettono in domanda la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran contangiti il mezzo cercladur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armamento d'Esch, ThyssenKrupp Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza in la valita de 62 miliardi euro è la più grande impostazione dei sottomarins in la storia dell'impresa. E per il Canada si tratta della più grande investizione militare in la storia del paese. Il sottomarins è optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia, poi il Canada la finale crea una flotta di fine 24 sottomarins. L'en prim sottomarin vol l'interprese tudestio fornien 7 tons. Il construide d'autos giapponais Toyota investesce pli che 3 miliardi dollars in un nofleo de produzione in il Texas. In parte la produzione del pick-up Tacoma duai bardia dal Mexico e nel Stati Uniti. Uscirsce fis Toyota ils proximi sons radont 2.000 noves plazes de lavur. La produzione in Mexico resta in funzione. Con questo passo reagisce Toyota era sine squits del presidente americano Donald Trump. Quello aveva decretato dazi in imports d'autos e fatto più restrittiva la convegno commerciale con il Mexico ed il Canada. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere regit senza chi ha da greves malauras. Quelle anche giunà in pliras regions della China inundazioni e sbuvedicis. Almeno 15 persone sono morte, 9 sparides, e le autorità hanno evacuato 10.000 de persone. Tali catastrofe naturali sono frequenti in l'intera China, con sont la stat, con d'una parte più intensiva e dall'altra parte cialira pesante. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva, sin l'amnestia politica per il giugada american Follerin Balogun, che aveva visto nel Davos Gieu la carta Kocna. La Belgia batte ils americans candà con Balogun con 4 din. De pausa manavan ils belgs con 2 din. Avant aveva la Spagna gudegnà contro il Portugal con 1-0. Il gol decisivo marca la 99 minuta il Joker, Mikel Merino, sin in pass perfetto de Ferran Torres. Uscire venne tra il quartfinal Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de Balapè dati noves inquietantes del de vostre nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril Sow han stu interrompe lo preparatives. Davart les rajuns exactes na il trenada Murat Jakin Tradina Gut, a ciajun dina conferenza de medias. I vensch clerì da pli e sil suente vuole Federazione de Balapé comunicare ils resultats. Lo chiave final Svizzera Colombia da questa sera comincia les 10 temp Svizzer.
2: La meteo.
1: O zwei aura dech sulle jiva. In pauvels da nivels pli spes ai il suente mezzdie la sera. Sin ils colms continuesce il vente sufflana dal nordwest. I venti audots confine 32 gradi in la regione de Cuira

0: Units. Nulla non est plus impossible. Da specie quest noi omens zaunici ents.
1: RTR. Unic e simpatic.
0: Ed es mardi abanura, al dice alla Svizzera contro la Colombia e qua è grand tema la prossima mezz'ora. Divisione bundi.

0: מוזיקה נועדה, טיילור סוויפט, I knew it, I knew you. In מייט מינוט זה לסט עם עצי, אדון הפיד המניף על איקוישטון, צ'ארלס שוויצר, איקוישטון תל פרטראות, ביי נצ'ר. La himna del balapè svizzera din rar stata ishe attuala da ciasco quist dit sco oz quista saira al grand jö lotavel final svizzera contro Colombia. I approvo himna del balapè svizzera, quelle vegno da Basci e di nuda ningiun concert in cia Basci nu ciantes quist stock ci des justo quist dit appunto da cia fici attuali ultima manch el jö stat all'Open Air St. Gallen ier la dal al cianta i tal dedica a nossa nazionale e è riuscito a fare un appello a nostri aders e a nostri nader. Tai kleine Ada?
1: Liebe Wurde, liebe Jungs, ich sag ganz so kalle, die Jungs, die Schmitz, stotter deine Schnee, hinter euch, Viertelfinale, Lacher, oder? Halbfinale, Lacher!
0: Fis beo. Questa sera al prim stanno però a battere la Colombia e loro do l'Argentina e loro zinglais, altro questo da far. E anche il finale loro potessi dire un ben più greve contro i francesi o spagnoli. Ma questa è da tal portaini a ciò, al pocal. Forza. Ma prima ai nom appunto teni rispondi questa sera contro la Colombia e qua fa un spranza er totes romans e romances. Tots? Na, un con garanzia nulla. Da più da dun ci tenirà questa sarà spols per la Colombia e c'è importante c'è il balapè alla tot qua e da più a muovant la mezza qui a pro RTR. Un bel martigio, Vigi. Buon dì.

0: Mardias set da lui lesi las 7:21 e puls. Oi, vamo. Si son tot.
1: RTR a campionati mondial 2026. Balapé, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dal Stati Uniti.
0: Ma qua col pulso mi daramo questa sera alla Svezia, con la Svizzera Joa l'ottava finale contro la Colombia. Una nazione intera si sarà davanti alla televisione spranza e tenerà spolz per Kobel, Chaka, Kanji, Mazambi e compagnia. Una nazione intera? Nulla del tot.
2: Si dice che è un po' in un controllauter, sono io però amici giusti, ho effetto il team della Svizzera. Ma se la Colombia e la Svizzera dati in un controllauter, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia guadagna per lei, perché è in quel dilemma.
0: E qua dici, Pierangelo Riviera, sia mamma è da Rabius al bap colombian e è un grandissimo fan da Balapé con due corsi ci battono in sé spet, ma noi dal dì ci dai loro al duello tanto queste nazioni e loro più c'è per la Colombia. Pierangelo Riviera ha 36 anni, sta a Turic, ha vivuto desde 8 anni a Bogotà in Colombia e sa precisissimo ciò che il Balapé significa per la popolazione colombiana.
2: Fai cras, also sono in altro level. Se la Colombia guadagna in un portone pucal, per esempio in Coppa America, che guadagnava con Vignons, così quasi nazionale fire tag. Alla Yeut, ha la Bobbia in Colombia, in cui ti ha la Bobbia, lui in cui ha la Zeugska, fa il tuo vita in Tegmera. Allora, balla poi il numero 1, sente la religione in Colombia.
0: E Clercio ci terrà questa sera al Jeu, però nulla a Bogotà, nulla a Turic, nulla a Rabius, per sé a Barcelona, là in giù c'è attualmente giusta. Se scor, batterà questa sera di mena per la Colombia, ma c'hai schas Svizzers godonia questa sera?
2: Questo piace, lui, c'è un Staatstrauer.
0: Hai per Pierangelo Riviera, tutto fa speciale la patria da sia mamma contro quella da Sesbab. Svizzera, Colombia, questa sera la Sdesh. Emozions darai in mincia cas.
1: Il mondo gioca balapè, RTR, rapport.

0: Mardi e bănură, e deștept la 7:30, ce vizi în bundi, e anti la noitați, mai o să per duels sportivs, mai er un duel politic, depui de Alexi Baselgia.
1: Cernet stat in combat electoral per il preside comunale settembre. Frederic Uhler de Breile annuncia quel candidesci de Novemain, scuola confirma in vers RTR. Giatte les ultime elezioni al 2022 aveva Gula candidà, poi però senza success. Lur aveva Dominic Touch fatto la corsa per il presidi. Al campionato mondiale de Balapè venne tra il quartfinal Spagna-Belgia, il GUE il venerdì prossimo. Le Belgia non ha mai battuto questa notte gli americani con 4-1. Avanti aveva la Spagna guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal vostro allenamento. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril Sow hanno interrompere le preparative. Davanti le ragioni esatte, un'altra nata Muratiak in tradina gott. I venti scleri da pli e il suente vuole la Federazione de Balapè comunicare i risultati.
2: La meteo.
0: Oggi non si dovrà neanche in giardinata la jacca con plumina signorana per dappertutto ficciata. Erci non dà un di da bellezza al cielo sarà di una di ciò che è con nuvole al primo più c'è un fine più tardi poi in quella di loro essere più spesse ma appunto i venti ficciata nella regione da qua era passa 30 gradi fin 32 in Zuri sotto selva er fin circa 30 gradi 23 fin 27 gradi in Zursesi in giardina bassa i agreables 23 gradi oggi in engiadinata e al dai l'attenzione quella cresce planet l'agitazione è la Svizzera io questa sera l'ultimo ottavo finale contro la Colombia una nazione intera tenerà spranza a spolz questa sera per la nazionale e er almain un tudaisch ci chai e se stip amo avantlas ot Otsquia pro RTR. Zdjuvijim bundi.
3: RTR. Informativ e divertent.
0: Io sei Anni al mar.

0: Et des vins dans les hôtels de Balapesa, tu avais laissé en unis une ottave al final, je crois, pour Switzer Zotz, d'im per se, puis tu as une metz final. Je sa Otz, Otz Pretaises, et l'aura eu le domaine al final, pour jackpot, qui des impli, qu'un écrabot non a un tabons.
1: Il kicker est 6. Présentada folk. Vossa botia del vich en la region.
0: Ronda Trions con Roman Niederberger da Flem Fidaz. Bundissa Roman.
2: Bendì.
0: Sa Roman no induldi de del grand fan oder grand engagement er pel sport da lotta, el trena asiuns lotaders, quasi con l'interesse pel balapè.
2: Oh, io ti interessa a c'è mai mai per il club di balla lax proprio bene.
0: Allora, questa sera nix davanti alla televisione, non c'è tutta la lieu della Svizzera contro la Colombia?
2: Beh, non si capisce chi venirà a quei giochi di cosera. La Svizzera ha dato una Coppa Mondiale, lui... da facenti per pli sono in te con giuschi date.
0: O se lui comincia per la sdegi, può dare prolungazioni, può trar penaltis. Powers, questo non è stato su relativamente bot la benura. Fisco è un problema, se lui è stato più lunch come mezzanotte.
2: Oh, lui si addormenta forse durante il giuchi, è sposto ciò che c'era.
0: Speranti non dà motivo da sin romanzo durante gli adonta e potesse dar una lunga notte, sir Roman. Ossa, ci dà inico ci va ad el, al Svizzera speranti ci godonien, el naturalmente er, però in des runde trai forse un po' più difficile, però qua c'è la mosa fin in ossa da spraunza c'è noi un forse domaun pel jackpot, e quel ci dumbra spunkts oz a qui è Stobia Faler.
3: Buondissa Roman. E già visto che non si intrumenta dentro chi che risiede e buona fortuna in Runde 3.
2: Grazie, Fetch.
0: Ok, e sei pronto? E l'erse Roman? Pronto?
2: Yeah. Good. Yeah, sono pronto. Yeah.
0: Un minuto a partire da dosso. Per il campionato mondiale da Balapè dai amo due jus d'ottavo final.
2: No.
3: Fos
0: a l'un cercle dur, mai in giovane ci sei, è stato in grigion al più chat di tutti i tempi.
2: No.
3: Giusto.
0: Le Pireneas zarecciate al nord della Francia.
2: Yeah.
3: Fos.
0: Al più at pass d'autos della Svizzera e più at col più at pass d'autos della Francia.
2: Yeah.
3: Fos.
0: Oz comincia ad Ankara in Turchia l'incontro della NATO.
2: No.
3: Fos.
0: La Colombia è un paese vicino dal Messico.
2: Yeah.
3: Fos.
0: La capitale della Colombia è situata più at co Juf.
2: No.
3: Fos.
0: Toto Cotugno è più velco Eros Ramazzotti.
2: No.
3: Fos.
0: Un dei più grandi di Toto Cotugno è stato Ti amo. Oi, oi, oi, ha?
2: Ho te io completa le scouts.
0: Ci design, qua è la io alla prima iada, io ha fini non so grandius, ma qua è mossa l'esperienza, ci comincia con Intel Verm, e allora per più zatira qua, e allora un po' in tras. Tobia?
3: E studir e non è udia l'ultima risposta in Andrei, dare quello un sì o dare quello un no?
0: Ma è una risata, Dari.
2: No, è una risata, Dari. E ha mai poco capello del mondo. Non dovresti trovare un doll matcher.
3: Ma è il po' per essere corretto, poi gli stessi c'è dir sì o no.
0: E un doll matcher, io provo ad installare in avvenir, scopro la televisione, teletext 333. Anche il radio, eh?
3: Che non ho naturalmente bastia. La giusta era in giugno, cercla dur 2026, e sto in grigium al più chiodo di tutti i tempi. Lo ho di danà, e quello è corretto, al 2013 era anche più chiodo. 22,8 gross era quel mais in media a cura, qui stan deran qui B in parentesi 20,9 gross in media. Mm-hmm. E tutte le altre Nu sumides tenor plan.
0: Na, nu sumides tenor plan. Ce ti de, amo, interesant, la capitala della Colombia, Bogotà, e sun 2640 metri sur mare. Azo piat, scol piat, comun, ci desabita durant tot an della Svizzera, o der frakzion.
2: Oh, no, per chi?
0: Iuf, be prezi. Iuf e sun 2126, Bogotà, 2640. Hai, Roma, io dices però, l'istese na premiera gratiada, el gudonia 14 bons, 140 francs, ha?
2: Super, grandius.
0: Hai, per ira comprarain, te l'ora, buonas robas, e sperain, c'è la Svizzera fa questa sera, c'è qui non è rispettiva, la prova generale, cioè quella va a inti le schiacce, se loro si adunano un buon segno, e c'è c'è la Svizzera che guadagna.
2: E c'è c'è la Svizzera
0: che guadagna. E c'è c'è la Svizzera che guadagna questa sera. Grazie. San Roman, non ti ne plagiare, e è stato l'ultimo, e c'è la Joalchi che risese, o der Zadigio, no, forza c'è Rich, der c'è neada.
2: Forse un provolo una gara per il momento avevo avuto chi resiste.
0: Ok, guat. E allora ringraziani per la sincerezza e Giorgiana del un bellissimo di San Roman, ha? Grazie,
2: grazie Rich. Grazie
0: e arrivare di San Roman.
1: Il Chi che resiste presentata Folk, vostra potia dal Vich e la Regione.

0: Les novitats per RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa demaun? A Zernez candidesce Fadri Guler, puspe conta Domenic Touch. Al campionato mondiale de ballapè dat il quart finale Belgia contra la Spagna e Laura Oz magari zum petten in pau nivels il Soleil e de quira vegne fin a 32 grad chiaud. Jelle Soc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. A Zernez dat in combat electoral per il presidio comunal il settembre. Fadri Guler de Breil ha annunziato che il candidato di Novamain scuola conferma in verso RTR. Già delle ultime elezioni, il 2022, aveva Guler candidato, quai però senza successo. Lui aveva Domenic Touch fatto la corsa per il presidio e lui vuole venire e eleggere il 17 settembre per un'ulteriore periodo d'uffici, quai insieme con il ulteriore suprastanz. O sen l'exterior, en la region de la via de Hormuz, en il proximo orient, ai puspe da attaches in navs de commerci. L'Iran aia seeta almain duas raketes in navs civiles, din ils americans. Duas navs aien venides donegiades. L'uffici maritim de la Grande Britannia conferma cim proiectil aia tuciaina nav cisterna ed infieus aia rodora, blessats naia danegins. Les attaches metten in dumonde la convegna fa l'ombra tra il Stati Uniti e l'Iran contengid il mezz cercladur. L'Iran pretende taxes de transit in la via de Hormuz. Il Canada imposta tra il concern d'armament Tudesch, ThyssenKrupp, Marine Systems, fino a 12 novs sottomarins. L'incumbenza en la valita de 62 miliardas euros e la pli grande impostazione de sottomarins en l'istoria de l'interpresa. E per il Canada se tratti de la pli grande investizione militare en l'istoria del paese. Il sottomarins en optimals per le aues arcticas. Insieme con la Germania e la Norvegia poi il Canada la finale crea in una flotta de fino a 24 sottomarins. L'imprim sottomarin vuol l'interpresa tudestia fornire in 7 ons. Sin la Cuba e l'intera reita elettrica curdado insieme ir. Pas per pas an les autoritats cominciare fa il provvediment. L'imprim indritz importanz sco ospitals e centers per la produzione de mangiatives sco gestionade dalla reita comunità. Finir conta saira e ridentan su l'etpus aivel de couvrir in pecien del besin d'elettricitat de la capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva è anche non clara. I se tratta dell'occiave la interruzione della forza elettrica depi l'ottobre 2025 e la terza da quest'on. Il presidente chinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per poggiare regit senza che ha da greves malauras. Quelle anche giunte in pliras regions della Cina, inundazioni e sbuvedicis. Almeno 23 persone sono morte, 9 sparite e dalle autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tales catastrofes naturales sind frequentes in l'intera China, kunzont la Staat kun dine wart pliev intensiva e da l'autra wart chalira pesanta. Al campionato mondiale de ballapè dat la Belgia la risposta sportiva sin l'amnestia politica per il giugada american Falerin Belogun, che aveva visse nel Davos Geo la carta Kochner. Le Belgia batte ils Americans canda cun Belogun, cun quattro din. De pausa manavan ils Belgs cun duse din. Avant aveva la Spagna guadagnà contro il Portugal con una nulla. Il gol decisivo marcà in la 99 minuta il joker Miquel Merino, sen in pass perfetto de Ferran Torres. Uscì venne tra il quart final Spagna-Belgia, quella è il venerdì prossimo. Dalla nazionale svizzera de ballapè dati noves inquietantes del de vostre nemen. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So han stu interrompe lo preparatives. Die Wattles Rajuns exactes, nail trenada Muratjak in Tradina gut, et je junt in a Konferenza de Medias. I wensch clerida pli, es il suente volle Federazion de Balapé kommunicia als Resultats. Lo chiavel final Svizzera-Columbia da questa saira comenza les dies temp Svizzer.
2: La meteo.
1: Oz 2 ore 10 sulle jiva. In pau velz de nivels pli spes ai il suente mezz die la saira. Sin ils cons continuesce il vento soufflana dal nord-west. I venti audots confina 32 gradi in la regione da Quira, fino a 29 gradi in la Surselva e fino a 23 gradi in l'Engia di Nota. De maunesi 10 sulle jiv con in pau nivels, le jevdia allora 7 sulle jiv. Le temperature van de maunele jevdia a Quira fino a 30 gradi, a mustee de scuol ponins minci mai quinta con maximal 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In diesem Satz ist es. E davanti noi una mezz'ora con Blair a musica d'alta radar era in toccia Blairs che ne userà un ice.
4: Good morning America, how are you?
3: E ora c'è lì, City of New Orleans. Da Fitch Blair's versions di questo talk, covers, Johnny Cash, Willie Nelson, ma da era una versione tudaiscia con questa melodia. Cioè, io sono sicura, c'è cioè, minciuni, minciuna

Anen mai kein terai con lasses kreisen. Aktualmente la prediletta da John Caviezel ci ha suggerito il stock eini fat ienti da più musica tu daisce. Un toc c'è più o mein tots che gnoscen l'ora ad asuni 100% sicuro che voce andolinea da quel toc. Dai, l'ora iste sco prossim. Da musica romancia, er ad una bun. Ciao da fe.

0: Ivan Cunis, io sono Dani Cucino Cianzun. Politica è avanzata ad un sempre verde, un evergreen, ci va per hits de sta.
1: RTR, quai è il sempre verde del dì?
0: Questa melodia qui che noi ci abbiamo in tots.
2: Good morning America, how are you?
0: City of New Orleans, un classico di Steve Goodman, ha scritto dal 1971. In quella era per criticare la politica del presidente americano, in quella era Richard Nixon. Ma da qui stock, dai appunto era una versione tudaiscia, cioè minciun e minciuna che gnoscia o almeno sono garanti in ada duldi. Quattro anni più tardi, dal 1975, hanno ebbe un moderatore tudaisch fatto or da questa melodia in toc de cult, nulla politic. Nempe un hit da sta. E questo sta non è forza adatta, ma quel vegna d'una dovrà ci da stats freides con plövia i grand desideri da solai nempe. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Claire da ci da Rudy Carella, il grand moderatore, entertainer e appunto ciauntatu. Noi c'è un autor, d'impresa c'è un tour, un des grandissimi però della televisione, in il territorio della lingua tudaiscia, si è semisciunz am laufenden band, Herzblatt, lass dich überraschen, i sieben Tage, sieben Köpfe, un scritti storia della televisione, pisseren per sondes seires con vies vödes. Oz, avant vain chance. As set de lüln del 2006, es l'olandais col accent charmant mort. E qua è con 71 anni. Ma se è hit, quel viva in avant. E ti darà erdogio stats, ci sarà più adatta quella da quest'on. Ma per ricordare al grand Rudy Carell, tal ta kleiniosa. Wann wird's mal wieder richtig Sommer?

0: TR di Stat las 8:30. Ura per las lingues grosses de questa benura con Alexi Baselgia.
1: Turicchia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone benstantes. Pli alza in il scotch da viva mo a Singapore, quamo sa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardate veniz il scotch per mantenere in standard da viva elevà. Al campionato mondiale da Balapè venite il quartfinal Spagna-Belgia il 10 venerdì prossimo. La Belgia ha nominato un battito questa notte agli americani con 4-1. Avanti aveva la Belgia guadagnato contro il Portugal con 1-0. Dalla nazionale svizzera da Balapè dati nuove inquietanti dal Davos trainement. Joan Manzambi, Ruben Vargas e Gibril So hanno interrompere le preparative. Da Vatles raggiunge esatto nel trenato Muratiak in tradina gut. I venti clari da pli e si suente vuole Federazione de Balapè comunicare il risultato.
2: La meteo.
0: T-shirt di Ciaccia Quarta o Sciomotviente Sciocca bastano o zinirà nempe ciad. Erscino da un di da bellezza, al ciel sarà nempe aduno da ciacquernà con nuvole, al prim fines, più tard er più spesses. Ma i vegni appunto fitch ciad, anti la regione da qua era fin 32 gradi, in Zuri, Zotselva, er fin 30 gradi, 23 fin 27 gradi da oz, in Zursesi, in Giardina Bassa, i Agreables, 23 gradi, oz in Engiadinata. Dai, la seconda onda de Chalurs ha cominciato e arriva al più tardi oggi er pro noi e la durerà eramo in tempets.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Co lunch e co chats genera questa ada? Noi intervenà con SRF Meteo. Le risposte scoprossimo qui a Pro RTR. In Mardi e Banura,

0: Un des grands de la musica italiana festeggia oggi 7 luglio, 83 anniversario.
1: Lasciatemi cantare.
0: Con questo alza fascinato, allora

Clerio. Toto Cutugno, nasce a Sète da Lille dal 1943 alla Spezia, un des grands della musica italiana. In Pasqua, in dubbel espresso a mezzanotte, si sa, veramente si va a Blair, ma i sapigli e loro li stesamo in. E con l'italiano gli ho fatto un toc, cioè tutti i grandi lunghi ci hanno il temperamento italiano, donta ci sono ben due plezzi italiani, nempe pizza, prosciutto e amore. Hai, sia musica non era in certo mai coola, più c'è un charmante ordine sciacca fatta su un pasco in moderatore di televisione italiana das 1980. E forza è l'uscita per vita qua, successo fino al dito d'oz. E qua nulla be in Italia, dal 1992 a Toto Cutugno, per esempio, guadagna l'Eurovision Song Contest. E quel toc tagline os interi d'intrat. Pel 83 aval da Toto Cutugno, osso qui con

Toto Cotugno ci fece già shots. 83 anniversari in Idol Dios Ensemble. Insieme, e a proposito, insieme, Ensemble, Agnoser, Direzione, avant mezzi, in

0: Les novitats ter RTR.
1: Jelles nov, jo son Alexi Baselgia e quai dati de nov. Pli che 500 scolares e scolares an dumagna l'admissiun en ina de les nov scoles medies grigiunes e vivere turitje veni pli chiar per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie grigiune si è restato più in tutt'ina, compriacun l'anno passato. Oggi, in 83 scolari e scolari hanno absolvito il fevrede il marzo il examen d'admissione in 33 di più il 2025. Qui comunicesse l'ufficio per la formazione media superiore del grigiun. Passare gli examen per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolars, più o meno due terzi delle interessenti e delle interessenti. Turic è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone ben stante, più alto sono i costi di vivere a Singapore. Usci è Turic si muoventa per tre spazi in sì, compriamo con l'anno passato. Quai mossa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardats in venitz ils costs per mantenere in standard de viva eleva. Chiare a Turic compariar global mein, consont la proprietà de bita, velos, tasches de maun e prestazions de sanedat. En compreiazium favoraibles en per conta scolas privates. Il presidente cinese Xi Jinping ha appellato a fare tutto il possibile per porgere dit senza che ha da greve malaures. Quelle sante giunte in plire regioni della Cina inondazioni e sbuvedicis. Almeno 23 persone sono morte e le autorità hanno evacuato 10.000 persone. Tale catastrofe naturale sono frequenti in l'intera Cina, consonte la stadt Kundina wart plivia intensiva e dall'altra wart chialira pesante. Sin la Cuba e l'intera reita elettrica crudata in sé maniera. Pas per pas hanno le autorità cominciato a rifare il provvedimento. L'imprim indritz importanz sco ospitals e centers per la produzione de mangiatives sco gestionada della reit a comunicia. Finir conta saira e ridentan sulet pusaival de couvri impercien del besegn d'elettricitat de la capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva è anche non clara.
2: La meteo.
1: O 2 ore dec sulle jive, in pauvels de nivels pli spes ai al suente mezzdi e la saira. Sinils colms continuesce il vente sufflana dal nord-west. I venti audots confine 32 gradi in la regione de Quira, fine 29 gradi in la surselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Se ho chon ho mangiato una torta. Torta d'anniversario, forse da fatta cici festeggiasse ozzas, set dal set dal 26, l'onci vin speciale, set dal set 27, quiston set dal set dal 26, cici festeggiasse ozza anniversario, cici nugra tu l'aini l'ora las 12 mezz, quai zatradini usta scoprassum. Flotte esce di nostra compagnia, allegra mangi.

0: Gianni Cenet con Ciel Blof, Ciel Blau, dai Oz in Grigiun, i per un o cella splendura Oz al Solai a Mumpa in Pifer.
1: La Coppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con agua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Nulla cent, 20, 25, 30, se vuole andare tras, una gratulazione, se vuole farti un'idea da comprare un regalin, e l'altra metà è nu, per voi, un regalin a 15 anni, anniversari. Per 4 persone, hai schon 5 gratulazioni. Al 20 anniversari, feste 10 anni, Romina Neff a Ramosch. Augustin Beli a Sagogn, feste 10 anni, 65 anniversari. E non è l'unico feste 10 anni, 65 anni, John Battista Bass a Curaglia, po feste 10 anni, 65 anniversari. E John Battista Schmidt a Riom, el fa feste 80 anniversari. Sincere gratulazioni, Cici, gratulazioni a voi. Dal daut, oz, da vendelas, dudeci metz, inclusive manch, saluts e giovus musicals. Niosa, dani liber las linges, 0800, vainch, 25, 30, chavolaut. Regala radinciun, ciao anniversari, la cupala, la scagliola. 0800, vainch, 25, 30.

0: tam poi tradir la cupala de dots, quella va in Engiadina Bassa.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Al telefono è Yvonne Andri de Dardez. Buondì, Yvonne.
3: Buondì, Livio.
0: Yvonne, in giù va la cupala, a chi va la cupala?
3: Io mi sono gratulato, sappiate, a fin Andri, al dude già l'anniversario.
0: E già vuoger?
3: Posso te veler?
0: Ah,
3: eh? Fin non è idendo te gratulation per te dude già l'anniversario, te già vuoger tutto il buon, e ci ti resti di fin, chiarin cordialinsco finosa, che ti posso aldere belle vacanze e do un buon cominciamento a scuola. A scuola. E il valso qui storne prima comincia la scolata io a scuola.
0: Ah, e allora mudi in paina, eh?
3: Sto lì. Quindi non sederlo qui,
0: E la sua vacanza? Fin va la lavoro durante le vacanze?
3: Ma lo sei lì in tante ciump di hockey?
0: Claire, in rete in giardinai, se sono ciump di hockey.
3: I loro momenti sgenzi da Zandriso, quel da Flavio, eso.
0: È preciso.
3: No, i do allora vale a mo pro infalliniam, a mo a laure o tra faccio piuttosto impadinsai a scoccio qua in loro.
0: Assolutamente. E coesi, Krala, cioè fin ci sarà questa sera a lui Erschalese, se più fan da hockey singlaccio, a lui della Svizzera contro la Colombia?
3: Mi ha creato un hyper e c'è quasi un air fence.
0: Appunto, basta. In giù è questo da hockey?
3: Beh, a scuola.
0: E allora viene la ciala la sera? O dormi che...
3: No, sera viene la ciala.
0: Ok. E allora domani forse trena mai, non è del tot fit, per vedere quello che può essere lunch, fin da mezzanotte. E allora solo eravamo a fare festa, senza anniversari, basta.
3: Il stress potente.
0: Dudos se veni bene un'eada, spero che ce lo può festeggiare. Il prossimo mangio ci fa loro un pacchettino con la cupala, la scadiola.
3: Grazie, Fitch.
0: Yvonne, una bella festina in avant, Blair Plagiar con Finni, con Tocesa, Biadis e Antinatra.
3: Grazie, Fitch Livio. Bel dì, ciao.

0: Música nova de Joya Merlin, Two Lovers, ma von quatre dits alla dottora quist nov tocchi. Qui però RTR dai ben botte nov moderatur, uri temp. Tobia Faler, surpiglia in pac moments, Tobia, c'hai un scimper punkt de tiemisch un dollars novi metz.
1: Qui vengo un po' filosofico e qui vengo un po' sportif. Sportif, vengo giusto zia alla mezza, corsa giovens nos gioia della bonura del campione di mondiale da Balapé, e rozes al bot quisco. Nous descrivens una situazione leggendaria da un campione di passò e vous pouvez provare dat injuvenir da CGE rispettivi campione di ciò che strata. Cici sola risposta guadagna squadra di CM Franks, quel gioi giovens intorno vengeances des. Cievelas des, venque musicalic, nous udins a profis de musica e lur musica prediletta, elsens disen perceccia la musica ciudins tils tuaccia, tils inspirescia e filosofic, venque definitiv cievelas undes. Lura voc que pel sen della vita al tema dell'emissione Vita e Creta nous vens domandò gli ad giovna c'è ci des per els al sen della vita.
0: Tot quai e da plu da vende las nove metz con Tobia Faler. Da mia varsi si stat quai mes nom Livia Fofa stambain, resta in nostra compagnia e io tai las orelias.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up.
1: Landsmusik und was Radio der Stadt, quist Belgi der Stadt in unserer nationalen Schweizer der Ballapé. Giovel Gio, dat auch eval final al Championedi Mondial contra la Colombia. Al match comienza quista sera las 10 e Cici tegna als Polish alla squadra de Murat Jakin, poer giusta tegna als Polish. A qualsi telefono nostro regista per nos Gio della Bonura, al Gio da Ballapé in oggi che va per ingiovenir situazioni leggendarie del Championedi Mondial passos. Questo poi rosa ciò guadagnir 100 francs al Gio Juvens in frats prossimi minuti. Mio nome è Tobia Faller ed è tegna als Polish a tuo si telefono e provandet ingiovenir la giusta risposta.

0: Amy MacDonald, Is This What You've Been Waiting For? Al radio c'è mettere un mensch. 19 minuti, se si dice. Oggi abbiamo avuto news già da ciò per Balapè. Oggi potete giovere or vos savare da Balapè, quale sono importante. Enti nos giovere da Balapè dalla buonura. E oggi poco ci guadagnere 100 francs.
1: C'è moment. Dal campionato mondiale da Balapè sogniamo. Tre spas, vita il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Eroz Udins, tre inputs da un moment del campionato mondiale da Balapè, ci ho scritto in storia da Balapè. La domanda è: c'è un momento cercens precis? Che cosa sono i tre chavazzins?
3: Il sta in del Zeus il spli discutats del campionato mondiale. Blairs decisions disputables an marca il geo. Svent 90 minutes, pari.
0: C'è moment de balapè, is cerciò. Oses po guadagnir 100 francs e 30 tos ci guadagnan al geo finals de 19 lull. Ven Lorenzo Fattore ci guadagna tiers erenc un tricot della nazionale della Svizzera. Con le sottoscriptions de torres giuveders, nolo cient, venc, venc e cinc, trenta, scecrai eis de savair c'è moment de balapè cercens. Nolo cient, venc, venc e cinc, trenta, che cois al momento non ci potrai telefonare e prover da guadagnare quels cient francs. Le slinges, quelles sum avertes? Volens godere, se qualcun so c'è moment de balapè, ciò che potrai essere, e mi pais, ciao. Se qualcuno vuole guadagnare 100 francs, ci piglia email al telefonino, telefona su 900-2530 e Shana, allora giovedì da me, la prossima ronda. Due candidati pigliano incontro, se qualcuno prova, le slinges sum avviertes ed ence non sclingeque e creace tutto sum ori liber o in vacanze o vide lavorer. Quello vuol dirci giovedì da me la prossima ronda da nos giù da Balapè della buonura. C'è moment al campionato mondiale da Balapè.
1: C'è moment
2: presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Les novitats per RTR.
1: I a les 10, jo son Alexi Baseglia, e quai dati da nov? Pli che 500 scolars e scolars han dumagnà l'admissiun en ina de les nov scoles medias grigiunas. E vivere a Turitia veni pli chiar, per fin per ils rics. L'interesse per visitare una delle nuove scuole medie grigiune è restato più o tutina, come con l'anno passato. Oggi 183 scolari e scolari hanno absolvito il febbraio ed il marzo gli esami di ammissione sono alti, 33 di più che il 2025. Qui comunica l'ufficio per la formazione media superiore del grigiune. Passare gli esami per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolari, più o meno 2/3 delle interessenti ed interessenti. Turitia è la seconda chiara città in tutto il mondo per persone benestanti. Più alto è il costo di vivere mo a Singapore. Uscire e Turitia si muoventa per 3 plazze in sì, comparia con l'anno passato. Qui mossa l'index Julius Baer Lifestyle Actual. Resguardati sono veniti i costi per mantenere il standard di vita elevato. Chiare a Turitia, compria globalmente, con sonte la proprietà di abita, velos, tasche di maun e prestazioni di sanità. E compria un favorevole in per conto scuole private. A mezzo in una situazione internazionale tendida, si radunano i chef del paese della NATO, Ozze de Maun, per l'Urinskonta Supreme nella capitale turca Ankara. Teme entrante raute ulteriore gita miliardi per l'Ucraina e la domanda se il paese venga frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha dina puspe critica quant che gli partenari europei della NATO datan ore per la defensione, malgra che queste expenses en crescides claramain il devos tem. Sin la Cuba e l'antira reit elettrica crudada en se manier. Pass per pass an las autoritats comenza a refa il provvediment. L'imprimindritz important sco ospitals e centers per la produzione mangiatives sco il gestionader delle reit a comunicia. Finir conta saira eridentan sulet pusaivel da couvrir impacien del besin d'elettricitat delle capitale Havana. La ragion per l'interruzione massiva sin la Cuba è anche non clara. Si tratta dell'occhiavla interruzione della forza elettrica da pil ottobre 2025 e la terza da quest'on.
2: La meteo.
1: Oggi fai aura dec sulle giva. In pauvels de nivels pli spesa il sentimento di ele saira. I venti audots con fine 32 gradi in la regione da Quira, fine 29 gradi in la Sorselva e fine 23 gradi in l'Engia di Nota.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al mardi, cul chanel rumensch, kurz ja alles desch. Sparesche weis vacanzes, esche no weis in dünes vacanzes, chas sentis al menu posco in vacanzes, con quiste bellura. Al soundtrack tier schlapaister nus, mia nom Tobia Faller, in event un pacific ans mesdi in nostra compagnia.

0: To Athena, con se chansum heba, una chansum che la musicista zvesar comandersku inspiratium, che chansums da d'otters profis da musica ci meritessen erde più attenzium, ans presente To Athena als prossims dis, d'una zevelas dis, cosin quista zondas, torres deutsch as potaglier zieva online sin rtr.ch.
1: Che taidle la scena.

Vernis Rouge, insieme con Mathieu Stöles repa partir in mardi ans mesdì ed in un per minuts guadens già ceci des oz ent il calendar dat evenements e che co es Lost Frequencies Reality.

0: Al programm Rumänsch in Mardi vers Janter, Ozis in Beldi, da steht. Quenu stuveis essere un gym problema, oz in sede chatere un passatemp pacific a ciot, o era sumbriva, o tuas duas, per si ci voglio stese un piccion input. Cosa al calendar dat evenimenti?
1: Il calendar.
0: Un evenement vens cu input de quist mardi al 7 luglio. Nempe al tavolin rumensch de quista saira la sese mezza Turic al restaurant Weisses Kreuz di men alla Crujalva de Turic. Un iscunt rumensch organizzò dall'Union Rumencia della Bassa URB. Ci des mince prim mardi del mais, pigliandor in schnir al tavolin rumensch quista saira la sese mezza al restaurant Weisses Kreuz a Turic.
1: Il calendario.

0: es ist rot.
1: Mardi vs. Sünders, in unserer Winkelswelt sportiv geht er raus.
2: Kanada porta il Glatsch, Mexiko la Celira, in Stati Uniti la Show, ad RTR il Scots.
1: Questa sera la stagione svizzera al campione di mondiale l'urgiudet oggi il finale contro la Colombia. Quel match è poi a guardare pubblicamente Zur Savognin e il Rockies Beizli der Florina Tommen. Rockies Beizli li viene un lue per fare apreschi. Questa steht durante il campione di mondiale e è un lue da public watching.
3: Ja, che è aus der Stadt, ci vien betuvro, et la tende super, mi sa rizzo la daim, con la bar, e con le smeses e le mie fragili idee da fare. Quindi, di Gisle, la Svizzera, è adesso super.
1: E Florina Tommen spreche naturalmente che Gers vengono a guardare er questa sera.
3: Noch zwei Snacks, Pommes, Flammkuchen oder Hot Dogs.
1: Guardare questa sera il match in compagnia con Rockies Beizli Zur Savognin e lo spoi er giusto dir giù tips.
3: E so, er deckt die Cigudogna, allons reiva ein etter den Topf, et c'è Cigudogna loro, die final, in faci auslösle, allons vien in Gucci per 500 francs.
1: El tip personel de Florina Tommen es quisco?
3: La Svizzera. I crei 2-0.
1: Florina Tommen ci sposa questa sera in public watching al Rockies Beizli Zur Savognin. L'usteria è avvierta da venta alle 9, al match comincia alle 10, che do in servizio de taxi.
2: 90 minuti? Na, il RTR vive il campionato mondiale da Balapé, dalla Damaun alla Saia. Ed è durante la notte.

0: Wusste gleis al Chanel Rumänsch in Mardi versles Ündisch. Hey, oz is el set lüll, oz wo l'impuls surde d'un desideri.
1: RTR Impuls.
0: Neppe un impuls surde al desideri de jvuler. David Spillner de la Valmüstair cognosce quel desideri già despö c'al der un ifent.
2: Pilota d'un elicopter, quaid era messe misco pop. Schal elicopter da salvament nie in nossa Valminchetaunt un eveniment extraordinari. Con quaid ciao vivea giusta spera al piccen ospidal naia d'una vis, co c'al elicopter quelle ada una aluet trais, se placcia, magari poderei saluder al pilot, fortuna complaina. C'è mia fortuna significea per incinater un problem püsse vir da sandà, quae no fea part da mes in pisse mainz. Savair Goler, fascinazione. Più tard l'uranai fat naufragi schon magari al comenzament comproor danir pilot d'elicopter del militar. As öls deren massa debels. Più tard l'ura der ecler per mai per fortuna non ha quai funktionà. Quai fus sco esser chauffeur da d'un camion, tota di concentrat 100% un viadi da cella d'una via naune su io, e ognis stangal mort. Savair Goler, a dynamo fascinazione. Ossa impostit cun citer pro a succes. Ques pi gronz, girunz o uces de rapina cun alas schladadas, girs maestus, cia vista cia ques varaun. Cumbancia es varaun un ater focus, co cia jauves. Biaucit es la vista extraordinaria de Surignò es pi co facil pi cenc scivetzen Pavel. A succes pi piccens, a succes de chaunt, nervus, agils e svelz cun chantunz e stortes acrobaticas, tuniam che non isch bunde tis perseguitar. Un pain posse in clear ad Icarus, scia quel e ses bab Daedalus vessen propide de vair proada sa fabricer alas sco in uce e dodas goler pü atsco prudaint, fincia la ciaira de las alas e salguada.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les indis, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Pli che 500 scolars e scolars han dumagnà l'admissione in una delle nove scuole medie grigiunas. E la NATO venne insieme ad Ankara in una domanda cardinale e c'è intenzione che Trump ha. L'interesse per visitare una delle nove scuole medie grigiunas è restato più o meno tutt'ina, compriamo con l'anno passato. Oggi in 83 scolari e scolari hanno absolvito il fevereto e il mars il esame di admissione che hanno tunnels 33 di più che il 2025. Qui comunicisce l'Ufficio per la formazione media superiore del Grigion. Passare gli esami per venire ad una delle scuole medie alla finale 540 scolari e scolari, più o meno due terzi delle interessenti e degli interessenti. Ihr seid mit dir, dass in il Pastel fuhren in a Kollision trante dus Vehicles, in a Persone venni de greif blessada. Sin il trajekte la Linie Lunge volevi in automobiliste de ventje sedon surpassa in a Camionetta. Il madem moment er in tefiste 59 ons vide surpassa tant l'automobiliste, scola Camionetta, scrive la polizia centunala. In conseguenza sa il tefist venni giut via e cupicia. In elicopter della Rega a trasportare il greif blessà in l'ospital centunale a Quira. L'idea che le sofferenze di violenza sessuale sorvegnano danese dell'assicuranza d'accidenti a sorvegni blerre sum positive in la consultazione. Sull'etema in la PPS la refusa la proposta del Consiglio federale è il tema di più lavoro e di più costi. Abus sexuals de persone senza scienze ne valen fino a sbicco accident. La midada della legge de vat l'assicuranza d'accidents duai procurar che dons de sanedazzo inter abus sexuals vengen sorpiazza moda unitara dell'assicuranza. Ed anche in l'exterior, a mezzi in a situazione internazionale tendida, se radunan il chef del paese della NATO, Otze de Maun, per l'urinsconta suprema in la capitale turca Ankara. Temes entrante rauta ulteriore gita miliardes per l'Ucraina e le domande se il paese venne a frida con il presidente americano Donald Trump. Trump ha dine puschwe kritica quant che ils partenaris europeis della NATO datan ora per la defensiun, malgra che questes expenses en crescides clermain il de vos temp.
2: La meteo.
1: Les proximes uras esi fix sulle jiv, en il de costel sentimets di date l'ura in pau de pli nivels. Per part va in vent modera. Les temperaturas va nozza quira fine 32 grads, a Schuol fine 28 grads e a Samurezzum fine 23 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Pacific 3 September steht col Programm Rumänsch, kurz über das Sündisch, Edi Jawas, Bum Appetit. Erst schon ein Dürrenches Charles in Ura, ma quen uva, der Schwilloper Jawas, ein Poin Appetit. Sprech schon ein Dollar, der Tuas, kurz aus der Bum. Erst schon mal Tobias Faller, Flotches, es ist in Küste so anders.
5: Kum Buna Musica, Trasla Stadt.

0: Uondas dalla vita fo RTR durant la stet agli giuvna. Un ciò cerciò rispostas es un cescugnoscia per vide si es cianzums. John Carriget dalla band Omis Dus, el es un ci cercia ad una al plagiair.
1: Plagiair, sto dine puspe venia von. Seggi quei alles pinches causas e forse alles grandes causas della vita.
0: Da più da delle da sias emozioms e forse er mes giurezes udins in quest'ur ansianter cos in quistes ondas.

0: Kurzem in Rumänisch, Pacific, vers la mezza. Elle cresce su Asiat in sur selva, cum gera musica. Oz vivel dal cente dalla musica, isto a solo turn. Elle es pedagog de cent, dirigent e multi-instrumentalist. O studio alla scolotta de jazz a Berna e dalla scola de cent a Turic. Despel 2006 elinviedi cum David Friedli, cu la band Omis Dus. Managgio es Gino Carigette, nus vens du anduel, schel faccia mi attent ponderaziums, sur del sen della vita.
1: Gia, crei, que feinze gia un magari quals patratz, di quete quei e buns patratz, kins ascenica se domanda, e quel che fece l'osse grat momentan proprio quel che fa plagier, per quel entrene in sascini in ritmus, kins in forse bu propi o, pli ni sangiang propi plai quei onge mi, per ins vaschonei, 10, 15 ans, e ich bin in ein Trott. Ich glaube, das Sentiment hat sich nicht in der Nusine gala wette. Also es ist plus important, dass eben gerade prender eins, nicht wir prender quei Temps, aber auch klar, tot sto bua dine fa plagee vai als Sentiment. Aber la grande parte la wette sto schon fa sen per ins.
0: Dies Gino Carigette ci viva dalla musica e la musica til detta gera forza.
1: Also c'è chi sente lei in sa Bia-Energie, fece Bia-Energie. Aber in Sacrente surpassa quei Level d'Energie, et in Stolu epu spei mera intik des Ersetz. Et kuk ja, weil eben effa mess betrat, also eben ja so grad, eben schgott ja sitze la flur de mia vetta. Tutine, meunke a mi, mega, mega fece, forse e, kum quek ja so un interprendider, intik quella Stabilität. Ed esch in te quella fidanza, chi vien lo schon bien. In sazza codina se di men, in stom fa quei, in stom fa cei, per chi vengi lo proprio bien. Leu, son de un vidi imprender, ni sto so a un merado, vengiter quella fidanza, chi asce os enig, e asce forse nega vengi bien zenzig od un del 200%.
0: De chater valors ci giuden de strukturir la vita, nu saia facil parel in oce Gino Carigette chat inspiration per scrivere als text de sias chansums, ans quintali la seconda mezzura. Ciao la sündige mezz, cosim queste sondas.

0: Pacific Tresla steht, che cos vos radio da steht rumensch, o se giusto sto la mezza. L'Alexe Basel, gians da o se giusto svelt una survista delle novità.
1: Il favre ed il mars an 883 scolares e scolares absolvils examens d'admission centunals per visita ine delle scoles medies grigiunes. Quaien 33 de pli il 2025 scolofizi per la formazione media superiore del grigiun scriva. Il plan che le sofferenze di violenza sexuale sorvegnano danese dell'assicuranza d'accidenti a sorvegni blerre sono positivi in la consultazione. Sull'etema in la Partito Popolare refusa la proposta del Consiglio federale e il tema di pli lavoro e di pli costi scinz ad attesa la legge de vart la sicuranza d'accidenti. La differenza tra la paia la pli alta e la paia la pli bassa è puspe crescida ils de vos diegions. Intanto che le entrate di persone che godognano il pli blere sono aumentate e le entrate di persone con paies pli basse sono riducite, come risulta di una ricerca dell'Unione Sindicale.
0: La meteo. Oggi è mesdì e da me splendura su Venzel sull'Al, 33 compirono forse per nuvoles, da me in postuto in Grigium del Nord, la temperatura arrivò su un agreabile 32 gradi la Regione de Cuira, a scuola d'occa fin 28, a Samurezzen fin 23. Da me è simil, con fin 29 gradi la Regione de Cuira, dalla Vardel Sud in Mesolcina d'occa da me fin 35.

0: Texas, Say What You Want, vers le pause de midi, ans les doudes. La band Omis Dous a publicé déjà plus porte Tums, depuis que do quella band, la band doque despel 2006. Trois albums, un cudes, col titel Juru e Roro, con chansums, surdet amicistia ed acceptanza sun comparias. Gino Carigette es unamitet del duo ed Ellen Zocquinto cecitil inspirescia.
1: Crescion parts de la vetta. Segi que situaciuns ni ebbe fases che ins fa cad atras. Per me es schon important con quel che astel ge canta per a monsch con mia band de prendere in causas ge personales de mia vetta, che an de fa con mia vetta che et je bid transporta quel sentiments a quals betrats che vai con mia vusen contra no en forma de dine canzun.
0: Ich habe keine Chansums, weil ein Duo Omis Dous für Plagier. Es für Musik der Differenz Festivals, quist dann eher ein Open Air Lumnezia. Quellot jetzt faccia Plagier, surdel Plagier e sia rolla per sia senda la vita, dis Gino Carigetchico.
1: Ja, ich kreis schon, tis das wie Plagier. Die kreinsa ebo Plagier sinds ausa, per exempel, tis ja kula sene dat, kebo bien, wenn sie ja ebo de certes causas Plagier. Also ich kreis Plagier, hasta, sta dine puspe venia von. Sei quei alle spinches causes o forse alle grandes causes della vita. Also per me è schon important che vai a dine in scatisugi in a casa che sai se la grassi su. A quei ebbe per me è sco i in vacanze. Lui sai, se quei per induzons, aber so schon messa mi el chiles induzons in Brasilia. Tre siamnes. A quei sia per me schon si mo de vos il ciao zu nuas, quel che fa zu codina un tic plagé, de peter ciao vit londra, adie lo feccio. Adie lo feccio lo è, also io metto mo causas in mia vita ni che feccio lo sventre, ok, fai già bu sen.
0: Zalegrer sun evenimens della vita, un motor ci giuda, de più roba ci fa plagiare a Gino Carigette e sur del sen della vita, doque il abadaleda con el, il emisium vita e creta, tour l'emission a schiata sin Play RTR o sin nostra pagina online.

Vus da gleich al Programm Romänsch ans Gentier, quist Mardi al 7 Lüll. Alles Duders vegn al Magazin de Mezdi, quelles präsentots al Toni Poltera, e trell wo que os 30 Roter per un Mängel de Platzes per Jenix e Sinti in Grischum e per quella duana ci organisò al Viedi dalla Nazionale Svizzera al Championedi Mundial in America. E lo nom Daniela Vital, ella lavura tall'agentura de Viedi Travel Club e da sia lavur per Murat Yakin e Company ans Quintla Oz zi alles Duders. Al Toni Poltera col Magazin de Mezdi, ci comenzi in post minuts, punct alles Duders e di pel moment a dia mia nom Tobia Faler, già vis una pacifica posa de Mezdi ed un buon appetit.

0: Les nie a Vancouver. Ed important je edine de Miracle Hotel o de tir de la Plaza Viatica nie de tir del Stadion de Balapoi. A la più grande sfida.
1: Ma è penso in sé sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene. Ci ne dette in postut noi in giunes aspettative inutili, siamo pro una squadra è qua fici importante perché i viaggi sono fici spesso e sovente. E da cella vart ai es da vere che i sto zu punctual manch e che tot riven al dret moment al dret lö
0: in campionati mondial de Balapoi oi per Daniela Vitale su team ad inezce pi special in avveniment da tot in altre dimension che qualquels organization shock ai dove de pli temps de pli planizzazione. A nous va in udivon, durante il campionato mondiale 2026, o è responsabile per che i giornalisti e le giornaliste sovvengano hotels e sgolz. E specialmente, o durante la fase del KO, trovi bia flessibilità.
1: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no, crodai in un'ora, dopo questo match, e allora. Vaine da dir tutti insieme da ste in a voi in Svizzera e per cattare insieme con io. Se non arrivai però in avanti, guadagnai nel match e allora vai fin già in avanti, vai in botta nella prossima città e qua è l'ora proprio hai erfice intensiv, con cui ci si sta subito da voi il match. Irvi il computer e riservar co ci va in avanti.
0: Monte Pio, guadagna le Svizzere questa sera contro la Colombia, all'Indianese d'organizza Sgol al Hotel de Kansas City, dove le Svizzere des al quartfinal. Scotti Arminci Giugo della Nazionale, ben Daniela Vital, e questa sera des al Stadion. Quoi, sogli els moments no che le sappi proprio in gudi.
1: Questo è un gran privilegio di avere moments che ho enorme di avere questi stadioni grandi e questi sono i momenti in cui c'è una posa e poi proprio io dare perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ha in quel senso in giù un'incombenza.
0: Il stress in Cevalu è esperto che il giugno è fin. A Mabugien prendes ella oz Central Jugend contro la Colombia via dossi un laptop ad organizas tutto il necessario per viadia Kansas City.
2: Svizzera contro la Colombia questa sera time Svizzer alles dies. E si viadi continua per la nazionale Svizzera allora specie antenilia cardfinal l'Argentina ni la Egipta che il secondo G dat oggi al final dat oz. E che fisi è stata la nostra parte che ci portoccia in magazzino da mezz'è, diz sed da Fanadoc, Prisca Bundi, è stata la producenta Corinna Schmidt o vodò per le novità ed il microfono az o accompagnia tra scalviata Toni Poltera. E in carpasso le dodas e le dodas a mese da Ticò las gratulazioni di De Scissor Sisters, I don't feel like dancing.

0: Linda Ellis, River Pacific, trisla posa de mesdì col program Rumensch. Oz es mardi al 7 lüll, nus nins già talas gratulaziums.
1: Las gratulaziums.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Per oggi vens clapo gratulaziums per 4 jubilaris. A Ramosch pudens gratulare per un anniversario de 20 anni. A Sagogn per un de 65. Era Curaglia pudens gratulare oggi per un 65evel. E da Riom vem oggi gratulaziums per un 80evel anniversario. Mio nome è Tobia Faller, spero che restate l'andervi e già vi in Pacific sia mesdì in nostra compagnia. E da oggi cominciamo col più basso anniversario, quello è oggi quel da Romina Neve da Ramosch, ad ella vi gratulo oggi per sia 20evel anniversario. Ciara Romina, no gratulaine, già vi giain tutto il buon, sandai fortuna, oggi un bel di da festa, ciao saluts, Ila e Domenic e tua la compagnia. La gratulazione viene da Mengia Fila Luzzi ed Elsa Giavusion per il 20evel da Romina Neve al Touch, Engia Digna da Pauline Nocla.

l'inno a cla engia digna già visodet illa e domenic e tuor la compagnia pal venceva l'anniversari da Romina Nef da Ramos. A Sagogn po Agustin Beli festeggia i rozzi anniversari da 65 anni. La prima gratulazione viene da ses collegas da coro. La suprastonza ed il scon cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation ad Agustin Beli pil 61 naval già vision in bigi da fiasta mo il meglier pil temps dalla pensione e vinavon bia plage el ravul dalla Ligia Grigia. La seconda gratulazione veng dalla figliola ad Agustin Beli. Ciar Pintini, oz pags dis avanti a pensione, lascia stu festeggiar teis 65 anniversari. Noi tramettain sincere gratulazions ed ils melders javus direct da Luzerna. Eu sper che tu aiest oz la possibilità da far festa e mangiar un buon toc torta. Resta frisch e san e jode il nov capitolo in tia vita. Tia figliola Barbara con famiglia. Ed Erlin Art e Berta Marug da Schuol, gratulation ad Agustin Beli per 65 evel. Ciartini, sinceres gratulations per teis 65 evel anniversari, tot il bun ed arrivair. Per Agustin Beli taglenz un teutsch del cor Ligia Grigia al teutsch Savenz da John Giuseppe de Runx e John de Plazes.

al cor ligia grigia, cul tuch savens de John Giuseppe de Rungs e John de Plazes, chantò del cor ligia grigia, al cor de d'Augustin Beli de Sagogne, ci può festeggiare oggi anniversario da 65 anni. Era anniversario da 65 anni, oggi John Battista Bass de Curaglia, sia famiglia til gratulescia con queste slinges. Car jubilar, nos lesen gratular, javijar buna sanadat, gaudetes hobbies, cante viaggiar, oz gauda in bien glas vin, viva quei javijain tes fraliuns cun familias. Elsa javijan pel 65 eval de John Battista Bass, al touch Eleni de Toll and Toll.

All and tall, Eleni Giavijò per John Battista Bass de Curaglia in Surselva, ci può festeggiare Gerozia se sente cincival anniversari. Un anniversario arduant oz Battist Schmidt de Riom, el vignot so centa, la prima gratulazium vende sia duane da sia zifens, cerba pedom, nos gratulagna te de tot cor segnil ties o chantaval anniversari. Resta sang e plagne energia, ci te possas anche far in calci bella tura col schis d'appel, col velo e l'uvrar einten ed anton cesa. Cer salets da tias figlias Xandra, Zegna e da tia donna Edith. Marcel Dora e Monica Kamenzind gratulation a Battist Schmidt per lo centeval. Ariom cuplanesha oz John Battist Schmidt il sias o centaval anniversari. Ia già veisch al giubilar in bel de da festa e blers plagiers con la sias gittas a montagna. Scusaleit musical o John Battist già vigia la canzun Il desideri per la patria. Cantata degli anterior cor viril Zurgot, sotto la bacetta da Cyril Bren, con il famoso solist Sepp Marc Barmeir, saleits da Marcel Dora e Monica Kamenzind.

0: al desideri della patria, cantò dal coro viril Zurgot, già vi per battismi de Riom Tioz, anniversari dat 800 anni. Ed er oz, o quel 5 del gno, la tazza de DRTR per l'anniversario, la tazza de Doz voina in giardinia bassa. Ivon Andri de Dardez, e si rivede tris oz in buonura del collega Livio Foffa.
1: Ciao, fin, non è idendo te gratulation per te sdudas av l'anniversario, se già vision tutto il buon, e ci ti resti di sin, ciarin cordialinsco finoso, che tu possi aldere belle vacanze e da un buon cominciamento a scuola.
0: Ivon Andri, la nonna da Fin Andri, da Dardez, Tioz, anniversari da Duda Jans, e ci sorveglia per quello la tazza da DRTR da Quismardi al 7 luglio. E se conosciais uscliontia qualcun Tioz anniversari e ci volesse sguggen gratulir con un bel touch musica, potais osa telefonir 0800 20 25 30 o per WhatsApp senza già vista musica 079 200 70 07.

0: Lola Marsh, Wishing Girl, wusste gleich als Gratulation sil Chanel Romensch. In uns sind so a Rujain in Surselva, der Fina Blumenthal. Buonasera.
1: Buonasera. Ja, war ein grand Plaisir de gratulaut a la Marte, Gigi Casanova, che cumplenesce 63 Avalon, e lei danno 63, cumplenesce 63 ons. Allora, Augustin, Beli, da Segon, che vien pensionausa da 61 ons. Io gli vi gela del dus tutto, di bien, bia, ligia, allegria, forza, ventira, a Gevigel il cor Italian Salat che il cor de Rouge aveva cantato a Vombiaon, sotto mia direzione. Bien, grazie al fecce, senza vasi.

0: Italian Salad. Chanto del cor mi se dau rujain zot la bacetta da fli fina blumental da rujain et ella personel mensch gratulescia con quella chansum a Marta Giger Casanova da rujain ci po festeggiare ozzi a 63 anniversari ed ad Augustin Belli da Sagogn ci po festeggiare ozzi a 65 anniversari. E da Rujain, genzosa direttissima a Tavanasa, per Petra Caduff, buonasera.
1: Buonasera.
0: A chi volesse la Gugen gratuleroz?
1: Noi volessimo Gugen gratulare a nostra cara mamma, cordialmente in 79 anni, il nome di Orlando, della Lena, di Etienne e della Petra.
0: E per sia mamma, ola c'è nia un touch del cor mi se dau de Surawa. Ella può giusto dir zvesel titel.
1: Adio vai gevisau in giufna amur del cor mi se dau de Surawa.
0: E quella te glenzosa. Grazie figli dona Petra e a sia mamma un figli bel anniversari.
1: Grazie al figli.
0: Grazie.
1: Grazie. Adio. Senza vese.

La giuvna mur chantò del cor miscedau surava. Già visò da Petra caduf da Tavanasa per sia mamma Imelda caduf ci può festeggiare ozia 79 anniversari. Che cosa le gratulazioni sul Chanel Romensch quist mardi al 7 luglio? Le lingias per le tre gratulazioni, quale sono in avventa virtus, 0800 20 25 30.

0: Ganes Cimor Vöja, wenn Sie sich studieren, wusst ihr gleich als Gratulation sul Chanel Rumänsch. Und uns nimmst l'ultima Gratulation per Oz, quist Mardi als Set Lüll. E Oz Anniversari qualcun da Sent, e dal Telefon der Oz Adurs Domenic, Urion de Mensch da Sent, ci sto a Steinhausen in Chantum Zug. Buenos Aires, Urs.
1: Buenos Aires. E gratulazione a mia mamma, Lidia Domenic, ci può ozzan festeggiare il 71 avel, col c'è sasson a io Surin, senza Surin, il camping, e fa ozzan una festa, e le giusto tutto il buon, in postizia andà, e ce la fanno avanti, questo progetto ce la fanno, siamo stati in America a cercar qui, qui scorci a noi, e ce la fanno avanti i hobbies, e vi grazie per quello che ce la fate, in avanti con i fans e tutti, ci vorrà un bel dì.
0: E la gratulazione musicalica è Pepe Lienhardt con Swiss Lady. Sprech c'è la Lidia Domenic oda la gratulazione del Urs, grazie fiche a te e in avent un fich bel mardi.
1: Grazie e devo dire un bel di sicuro.
0: Grazie, sto ben.
1: Ciao, grazie.

0: Swiss Lady de Pepe Lienhart, con quella chanson gratulations Domenic a Lydia Domenic de Saint Cifestagiot, sia 71 anniversari. Da nostra part cordiale gratulation. Noi essens già alla fine delle gratulazioni per oggi. Ci vuol dire che regalenzo senza due e tre libras al buon giardino a scuola. Noi trens mince di la buscia, orde tolle gratulazioni, ci sum idas sulle miture. Ed oz guadagna Batist Schmidt da Riom guadagna 2 e 3 libras per bogna in giardina scuola tramitens gugem per posta ad elle da tutte le altre ci emozze anniversari e da nostra parte ci nota cordiale gratulazione in avent un bel anniversari e di a dia al microfono del Tobia Faler fenci un fitch bel CMSD e ste ben
1: RTR Las gratulaziuns. Il 20 mezzdì der RTR con scoprides hits e sempre verds musica non-stop messe insieme da nostro redattore de musica Danilo Pavir.

0: Las novitats der RTR.
1: In Schweizer wollen um Freundes der violenten Sexuale so nicht so stehen, dass das Assicurances d'Accident. Alle NATO will investieren 40 Milliarden Dollar in die Defensiven der Drohnen. Der Blieder quals Themas der Laura, dass die Oss in das Novitats der Las Duas. Ein Mikrofon pro Vos ist Corinna Schmidt. Buonasera. Si warte noch, al Conseil Federal duen el avenir totles um Fremdes de violenza sexuala, survenir prestaziuns d'accident. En la consultazione fronte questa proposta sin gran consentiment. B, la PPS refuse la facenta. In midada della legge d'assicuranza d'accidents, due se girar che als dons de sanedat, suenter violazioni sexuales, vingen surpigliats unita lateralmente la assicuranza. La PLD, al Center UR als Werts, benevente la midada da legge correspondenta. La PPS, per contra, refuse als Boss Koschliazioni speziale contra al System. La Partida, tema trenter auter de Picosts. In Svizzera zarve la forste las paias vine vant, mentant che las entradas dels top-codegnadas encrescides als ultims ons, en quelles de persones cum paias basses se reducides, que musse in a recerche della Union Sindicala. La ragion sein las paias masaunes ca stagneschen, malgra che la productivitat crescia. Quest gudoins sein als ultims dies ons, sortot itz en il sach dels patruns e dels azionaris. Tranter las Latainas, detia vinevant in gronda differenza, la mesedat de las donas udogna de manca 5 millifrancs al mais, ter ils omens sae quai e media 7 millifrancs. La midada del clima a las conchiglia quacca pudessen desequilibrar la populazion dels pescs en il lai dels 4 centuns. A questa conclusion vegn in rapport quin ca comprella la populazion dels pescs dels ultims diagions. En il lai vive al moment bain in a populazion stabila, eifer als ultims diagions, sae però evni constata midades. Uscia e la popolazione de sorts can gugent el chaut crescida, quella de pesce che viven en la profunditat per conter e sasminuida. La NATO vuol investir als proxims 5 ons passa 40 miliardes dollars en la defensione de drones, quia annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, a luchte l'inscunter suprem en Turchia. Pinavant s'obligation ils aliats de formar 5 giadas uscheblers juldats per l'azione de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamentalmein el character della guerra moderna uscia Rutte. Elles seien davantadas in factur decisivs nel champ de guerra. Quai vesin ins in Ucraina, al proxim Orient, però sin territori della NATO. Con quai fai allusione alle violazioni del spazio d'aria e nel paese della NATO.
0: La meteo.
1: Il suo mesdì è domandato se vens sull'egli, c'è e là ai magari in cinz nivels. I vien puspe fitch, ciao, e la regione di cura dati oz fin 32 gradi e l'engia di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: La populista de la dreitja franzosa Marine Le Pen vien sentenziada a dinon cun Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardes dollars in la defensiun de drones. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreitja d'appellazione confirma la sentenza della populista della dreitja Marine Le Pen per via di fraudazione de denes della UE. Ella ha però scorsani la blockade per eseguire uffizis publics. Con quai resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreitja ha sentenziato Le Pen ad incestide prejun de treis ons, dus de quels cun temp den prova. L'ulterior on sto ella per rappresentar con Lioms Electronics, quai d'estias engrevgia in a campagna per il presidi, tant politica main sco logistica main. Arma Suisse, di il producent de viuns americans Lockheed Martin, an concretisalur novs plans en connex con la compra dels viuns de combat F-35. Auter che sich la compra dels avions gewinnen plicciars che previs par les ulteriores facentes de desser sin kurs. Terils projekts tocien per exempel in cham de trenament per la scolazium wie del propulsur dels F-35 uer al trenament de cyber per la protezion del jet de combat. Quai comunicescia l'Uffici Federal per Armazion Arma Suisse. Tut en tut se tracti de 30 projekts. Con questas uscì nominadas facentes da offset, dovini rinforzare la tecnologia, sco l'industria alla resilienza della Svizzera. La NATO vuol investire als proximes 5 ons passa 40 miliardes dollars in la defensione de drones, quai annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, all'ur dell'inscontro supremo in Turchia. Pinavant s'obligeschen ils aliats de formar 5 giades uscheblers soldats per la protezione de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamentalmein il caràcter de la guerra moderna uscia rüte. Elles seien devantades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesien ins in Ucraina, al proxim Orient, però sin territori della NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria in il paese della NATO. Persone con malattie psichiche che vengono repatriate sforzatamente con un avion o della Svizzera stoppien venire protegite meglio e so venire in meglio trattamento medicinale. Quai scrive la Commissione Nazionale per la Prevenzione de Tortura. Ella criticescia che la abilità de transport de queste persone venga sovens bevalitades in base de actes. Queste informazioni seien per part antiquades a bitch completes. Plinavant sei al provvedimento medicinal de las persone malzaunes manglus. La Commissione consiglia de bit repatriar per forza persones che in trattament stazionar psichiatric.
2: La meteo.
1: Il vento mesdì è da mandati sovente su lei, c'è e là è magari in 5 nivels. I vento spè fitch ciaut, e la radio de cuore dati oz fin 32 gradi, e l'ende di notte fin 23.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa vuoi

0: Musica per Imiscati.
1: Per Tai.
0: Per Mai.
1: LTL.
0: Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La populista de la dreccia franzosa Marine Le Pen vien sentenziada a dinon cun Lioms Electronics. La NATO vuol investir 40 miliardes dollars en la defensiun de drones. De pli de quals temas de Laura, dati us en las novitats de las 4. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. In Francia eine dreccia d'appellazione conferma la sentenza della populista della dreccia Marine Le Pen per via defraudazione de nest della UE. Ella ha però scorsa nila bloccata per eseguire uffici pubblici, con cui resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. La dreccia ha sentenziato Le Pen ad incestire presunte 3 anni, 2 di quelli con tempo di prova. L'ultra jur on sto ella per opasentar cun Lioms Electronics, quai des chas engrev già in a campagne per il presidi, tant politica main sco logistica main. Arma Suisse, il producent de viuns american Lockheed Martin, an concretisa als novs plans en connex cun la compra de aviuns de combat F-35. Auter che der la Kumpa dels Avions gewingen plicars ca previs, pare las ulterioras facentes de dessers in kurs. Trils projekts tutchen per exempel in charm de trainement per la scolazium vi del popol sucht dels F-35 uer al trainement de cyber per la protezion del jet de combat. Quai comunicesse l'Uffici Federal per Armazion Arma Suisse. Tut en tut se tracti de 30 projekts. Con questas uscinemnadas facentes da offset, sto Lockheed Martin compensar almain 60% del prec da compra per il jet da combat. La NATO vuol investire als proxims 5 ons passa 40 miliardes dollars en la defensiun de drones, qui ha annuncia al segretario generale della NATO, Mark Rutte, all'uch dell'inscontro suprem en Turchia. Pien avant s'obligation ils aliats de formar 5 u scheblers soldats per l'aktion de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamental mein il charakter de la guerra moderna u schier rüte. Elles seien deventades in factur decisiv sin il champ de guerra. Quai vesen ins in Ukraina, al proxim orient però sin territori de la NATO. Con quai fa Rutte allusion alle violazioni del spazio d'aria e nel spaiais della NATO. In l'Europa è venuto offerto passa 200 milioni di condoms falsificati o della Cina. I preservativi sono venuti distribuiti con il nome del logo di una marca inconoscente, ai nome e la comunicazione dell'Uffici per il combat in contraculionaria. Il nome della marca non le autorità becnumna. In seicheta ora la rute da contrabanda dels faus condoms. Falsificazioni sein venidas intercurides cun las autoritats en Rumänia, la Serbia e la Spagna. Condoms falsificats sein privulus einum en las de las autoritats, quels ne seien bit de staats a bit segirs. Ils condoms falsificats ein in avalite de passa 200 milli euros.
2: La meteo.
1: Il centro mesdì è demandato se vents sull'egli, già e là ai magari in 5 nivels. I vien puspe fitch ciaut, en la radion de cuire dati oz fin 32 grads, en lente di notte fin 23.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il centro mesdì der RTR. Con sempre verts, hits, Escovridas. Música non-stop.

0: Erter, il magazzin della Saira.
1: Il magazzin con Blair Balapè, la veglia anni ociava al final, avanti specie che c'è sera la Columbia, ci les metter crappa an veglia, nux di scrinde che la veglia crapposa per la nazionale svizzera. Schon a fin è la veglia per Portugal, nostra reporter con rei spagnoles è stata oz della cominanza portoghese. E la veglia ancia comunale da Lyon, Martin Capeder les davantar presidente. Il magazzino della Saira con Regiun Balapè e Dan Daplé e microfono Toni Poltera. Per il presidi comunale della Visnanca da Lyon, dati in un prem candidat, ci so Corinna Schmidt.
2: Martin Capeder, al vicepresident de Lyon, candidesce sco successur de Marcus Behr, ca de missionà per motivs sanadats in la fin de quest'on. Quia Capeder dic en vers la FMR. L'independent de 49 ans veva substituì la primavera al president Marcus Behr durant 3 mais. Capeder è con quai l'imprim candidat. Tenor recerchas de la FMR, nan els dus candidats can eran bechvenits elegits avant 4 ans, Claudia Quinter e Silva Dietrich, ne gin interestet anche na giada candidar als 27 de settembre. La Trecira Superiore Grigiuna ha de nuovo mai spostato la procedura d'appellazione incontro l'anterior terjader centunal. La defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura che fis stata l'emna prossima. La direzione della procedura ha anche al madem di concedere la domanda, comunicesse la Trecira Superiore. En la prima instanza aveva la trecira regionale plesur declarà l'accusa culpant per vida violazione sexuale a smanaccia da dina practicanta. Orion de main ves al process già gi de vaich lieu al mars, già l'ura aveva la defensione facile domanda da spustar al process per vida dina collisione de termins. Arma Suisse del producent de viuns american Lockheed Martin han concretizzat lur novs plans en connex con la compra dels avions de combat F-35. Auter que ter la compra dels avions que venien pitjars que previs paren les ulteriores facentes de d'essers en curs. Der ils projects tocien per exempel in cham de trenament per la scolazium vid el propulsur dels F-35 u er al trenament de cyber per la protecziun del jet de combat, comunicesse l'Ufficio Federal per Armazion. Tut en tot se tracti de 30 projects. Con questas uscinumnadas facentes de offset, sta Lockheed Martin compensar almain 60% del prezz de compra per il jet de combat.
1: In Francia, una tercera d'appellazione confermò la sentenza della populista della Dreccia Marine Le Pen preveda defraudazione dei danesi della UE.
2: La Dreccia ha però scorsanì la bloccata per eseguire uffici pubblici, con cui resta la via per una candidatura per il presidi al 2027 teoreticamente aperta. Le Pen è venuta sentenziata ad incestire presunte 3 anni, 2 di quelli con tempo d'improva. L'ulteriore anno Marine Le Pen però presentare con Lioms Electronics, quai d'estias engreviar in campagna per il presidi, tant politica main sco er logistica main. La NATO vuol investire als proximes 5 anni passa 40 miliardi dollars in la defensione de drones, quai ha annunciat al segretario generale della NATO Mark Rutte a luch dell'inscontro suprem in Turchia. Plin avant s'obligeixen ils aliats de formar 5 giades o xeblers soldats per l'acción de drones fin al 2027. Drones haien mida fundamentalment il caràcter de la guerra moderna o xia rute. Elles s'han avantades in factor decisivs in il champ de guerra. Quai vesin ins er en Ucraina, il proxim Orient però sin territori della NATO. Con quai fa Rutte allusione alle violazioni del spazio d'aria en ils pajais della NATO.
1: E d'uscea isens ossa til sport, lo vo in a era a fin l'era della combinazione nordica. Als Gis Olympics è per il moment a fin con quella disciplina.
2: Per il Jeux Olympics den Viren al 2030 in Francia na quinta la disciplina beach plitter il programma, quai comunicesse al Comité Olympic International IOC. Per il Jeux Olympics del Fevre a Milano Cortina, beven be els omens de sciair alla partenza. La combinaziun nordica, seit noch studis der il public, la disciplina la pli non populara dels Jeus Olympics den viren, argumentescha l'IOC sia decisiun. La combinaziun nordica, ed epils in prims Jeus Olympics al 1924, stada part del program.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Svizzera contro la Columbia, la Svizzera ci le spari i pass ani kart final e doceia scrivere storia. La devosa già è che sto avant passet tanton sinz e nia usce junc tra in campionati mondiali. Becci usce junc è Portugal nia, an veia ad els ils spagnuls. Nos ventermes nos reportera con rei spagnoles della combinanza portoghesa becci per vanaglorgia.
3: Hai perso. Non sono arrabbiato con l'equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
4: È stata così, non puoi fare niente, è finito.
1: Finito, i snux anversa in di plate ang dei bec, er bec che ci partoccia l'ora da stat.
0: La meteo.
2: Demanda ti savens soleil, sotot en il nord, e magari però nivels pli spes. I resta ciaut kun entorn 29 grads a Coira, en il mesauk basti per fin 35 grads kun il favoin del nord.
0: Vias e traffic.
2: Sin la via sur il pass del Flüeli dati impediments de traffic en omes duos direcziuns, el traffic vegn manabis in invial.
1: Jelles cinch e set. Angwanzen der Spitzir, bung cinch ore, san vinti l'ochaval final, Svizzera ancontra la Columbia. La prima già sa qualificir per un kart final den campionati mondiali siva di 1954 per la Svizzera. Giancarlo Candinas, della redazione de Sport, e osa cotter me entri in studio, e nox l'agni discorda che la partita da questa sera. Giancarlo, è una fegnamera realistica per la Svizzera da nicchia del kart final?
5: Ja, realistisch, senza dubbi, Kolumbien contro le Svizzera, per me in Juktipik, c'un conto, piesce le chance, c'un conto, se mincecas realistisch.
1: Però, je erena deira frida, c'in stodec per la Svizzera, sto probabil manch desister di nov star, da nazional da Johan Manzambi.
5: Ja, fec, probabil, elas fac mal al de vos trenamen, vidal genoi, quale nazionale comunicavots, el blic, allora portau calcrode definitiv o, questa sera, quedenton bovenu conformau della nazionale. Claro, ich bin bodig tot, dass quelle Sure se von quei Juk decisiv. In manchen Cas fosse in grande perdita per la nazionale, se man Zambi sa boda, elle tocken de kaus staus proprio quei Jugador del Turnier ort west de Schweizer. Qualca portau l'offensiva, con sua tecnica, sua dinamica, ses dribblings, treus goals, dus assists, en quattro Juks. Doe nat nomen schon tot. Piesce Manzampi, meunca lui, meunca propizi c'è speziale questa sera.
1: Forse ci so, forse è un po' tattica di staff da Tranaders, da far manic malzicris colombians, in Busanga, mi dicas questa sera, las dis, ma Ruben Vargas, in otra pitch durante quel turnier, era importante un po' creatività, espertezza, para bedelese di tot fit.
5: Gel giugador Dalla, elas tu terminal de vos trenament anticipada moin, c'è che ha esatto di buon conoscente, ma chiaro venire speculare, ma anche forse Manzambi ed è un Vargas. Il tema che dominesce con il Jugend contro la Colombia, tira la Svizzera, oggi proprio scinaus, oggi scotti as dec, forse in tactica da Mura Diakin, definitiv svento qui per questa sera.
1: Però, non ha avuto scelto la Svizzera, non sto dicendo di Sparagno, cordes con Nissan-Selz.
5: E fu una grande perdita. Jetzt oie scioia Elzainas du Stopscore, specialmente Manzambi, che ha semplicemente quella qualità, che sa buon prendere, quel sorprendente, magari è quel magic, ma io credo schon importante di dire, le Svizzera è mai stata dipendente di un solo giocatore, la Formezia è una di un'equipa, in una fecferma difensiva, non in Elvedi, in Akanji ed in Rodriguez, tengono insieme quella barca, orvanto in Elvedi e in Rodriguez, sgolano se venze un po' Zodel, Radar, denton quel che si muovono, denton che ho quel campionato mondiale proprio fecch ferm, e il zain ferm specie splenazionale, lui mietz in granit giac, il capitani che de regia, in freuler che cura e staupa rosnes senza fin, per qualità de schon anche.
1: Mentre sono tra maggiore dei gigi della Svizzera state croda con Ciacca, voi ben con Ciacca, Joel Bain, cioè la nazionale Svizzera, però la domanda davanti è se sono ci vengono a fare la differenza per la Svizzera entro l'offensiva.
5: In Brel Embolo forza, el che vien a dine ter sue chance, importante oggi contro la Colombia, che il venisse un più efficiente, che il ne cedia sue chance, a forza vien oggi quel giug del Noah Okafor, al tocca de che ho bovenius in bia minutes, ma è l'ingiugador de c'è bella Premier League, ter Leeds United, e l'ha le qualità de fa male alla defensione colombiana, con sue esperte dazi l'ala, pia, gie, Vargas, a Manzambi, Mönken, ci sono proprio buona questa sera, dentro alle Svizzere, c'è una qualità che si per parte del Moins rimplazzato.
1: Di Dio se ne da ogni volta spera, ci noa occa forse abbiugir, perché ci scutte sdeci, fino a oggi, bezza vi musarci, ci alzaves, e forse fissi la gist proprio che ci porta la sorpresa ordvista Svizzera. Guardate anche se c'è colombiano, scuola Svizzera, anche per sbec in solet G, a quel tornir, c'è la Svizzera far attenzione, è una tipica equipa in colombiana sudamericana?
5: Già, e no. Defensiv in una fece ferma equipa, San è da dire, dato un fece si om, o in elevai con tutte le aue, scuole le equipe sudamericane, le Svizzere stanno qui in tacco con provocazioni, e spero che le Svizzere proprio centrate ensin qui. Pie è un po' un'equipa tipica sudamericana, denton o svegna il denton altro che per esempio in Paraguay alla Colombia è enorme qualità cool ball poi è offensiv siete da adagio di Luis Diaz giocatore di Dala tir Bayern München in James Rodriguez capitani che venivano in Pau Pivesca aber è una dina enorme qualità con su poi zenester pia tutto in tutto per suma in equipa fece rutinata plein emozions che da de schon in Tischkolle Schweizer dich en zemen ken knuschen in lauter et che important queste sera le Schweizer aste busche veni quals colombians e ich schien no flow
1: e la sperarci Colombia gioia bescu Paraguay contro la Francia punto calz fauls un po chofse zu pos se was in las cartas menles its franzos speranza ci Schweizer dienen ko un po la nerva che spacione crea il decra
5: Sperenzas.
1: Grazie a Fitch. Se che gatteggia l'equipe da Murad Yakin da per legna tignec la nerva, per la seconda era per le scernicrils colombians an il flow. Scusi Giancarlo Odec che vi usanzano a questa sera a partire dallas 10. Allora anceva non da demanci il 8 aval final Svizzera incontro Colombia e che a Vancouver. E a Svizzera contro Colombia, che il futuro, il passò o musò per Portugal e la Spagna stada. Anveia. Il solet gol o decidia curta van la fin, per amor di spagnols, Gabi de Gonda, con reis spagnoles, vai intermes oz a Lyon per la comunità portoghese per confrontar, ma soprattutto alla cerca da raspostas.
6: Codo Iosco, spagnola, confrontals, portoghese e portoghese con la domanda «Co vai orz con vus?» Forse con fa allusione a Cristiano Ronaldo e Lamin Yamal. Leggenda che spiarda incontro al futuro. Ma, è forse un po' arrogante, bo? Io si vede un po' con le spese nazionali. Bacalhau del Portugal e la paella de Spagna. Asi è che ho gegel di s'avvicinare ad una gruppa di miradurs portoghese che fanno Ual lur pausa de las nov. Bom dia! Co vai con vos? Ose che bacalhau a spiarsen contra la paella? Malgrat la terrada de lur equipa nazionale, ein els de buona luna. Asaia ai el glatsch luaus. Ischiel, in nom de redonchum contra chunons, ves ju bujen in auto risultati er sera.
3: Preferisco Portugal guadagna, ma hai perso. Io proprio son, no, non sono arrabbiato con la equipa, ma un po' triste, sì, è quello.
6: Filippo è el del Portugal. Vesi insomma di ubudienza la partita fosi da fin col duel de penaltis.
4: Sì, era... Volevo andare un po' avanti, no? È stata così, non puoi fare niente, è finito.
6: Un po' più triste è Silvia Leonor. È ella, portoghese, manadra del caffè sul piazza a Lyon. Per ella si dice questo terribile, cui ha dato il gol della Spagna e la 99 minuta.
7: È stato bene, il spiel ho anche guardato, ma è anche un trurig che il Portugal a casa va, ma si gehört dazu.
6: La terrada per la squadra portoghese, naturalmente.

0: Fa. Allora, non è stata fortuna per noi, niente più.
1: E è chiaro che per portoghese e portoghese o Cristiano Ronaldo deplica in leggenda vivente del Ballapoica spiarso se il vostro turnier mondiale abbandonava il piazza in larmes. Tenton os? Ci capite os se l'equipe portoghese è già tornata a casa? Per chi veni os teniamo il spoglio dentro portoghese e portoghese a Lyon?
2: Siamo qua in Svizzera, la Svizzera dà tutti a noi, no? Dà lo soldo, dobbiamo anche guardare un po' per la Svizzera anche non è stato male fino adesso, può essere che sì, che fai una bella sorpresa, no?
3: Ja, jetzt ist natürlich, wenn man in der Schweiz lebt, am Schluss sind wir mehr da als in Portugal und dann ist schon die Schweiz dran. Heute das Spiel Schweiz gegen Kolumbien bin ich sicher für die Schweiz. A equipa portuguesa é que está no meu coração, mas esta noite estou pela Suíça.
1: Yeah, esta sera venimos todos a tener para a madema squadra il Polish, Stonals Portugues, Escola Espanhola de Lyon. Mentre diz-lo, vem meu cor espanhol sur Silvan, pois poi abater suleta main per la selección espanhola.
4: Anche però è il martedì sera e questa sera toccia alla Svizzera. Svizzera incontra la Columbia, non si danna in città. Anche allora si vede la cinque mesi alla mezz'ora da sport. Questo Gabi De Gonda c'è stata la comunità portoghese per becci vanagloria, ma ben per vodare e ci sta cosa i polsi il de si vacien crudosor a cal campionati mondiali da balapè. 5 a 17 è il che è il studio della nostra parte di Magazzine della Sera. Prisca Bundi, responsabile per i contigni. Corinna Schmidt, ho procurato per le novità. Dai microfono a sua compagnia, Toni Poltera. Alla mesa, scudeci dati la mesura del sport e lo danno allora in CTP exact se la partita da questa sera. Svizzera incontra la Columbia.

0: Bones and Bone, Mystical Magical. Speranza, vini che sera in Noce Magica che ci portoccia i Balapè Svizzera. La partita dalla Svizzera contro la Columbia. La Svizzera ci lese per la prima da sia di 1954. Passa da Anton, se no, far pospendere in pass ani card finale. Realistic, ehi, dipende naturalmente era scucinze Betlonder, il colombian di Navarre, ma soprattutto era scucinze Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia in an forma. Il dettaglio e la prevista da sport che la facciamo in un pack moment.
1: LTL Unic e simpatic.
0: Seir e ci in nazion tigna its Polars, amici cas, che la nazion ci è fan da Balapè e ci spera ci la veia della nazionale svizzera possa anche ir lung e cuzzar dei anit Stati Uniti, Mexico e Canada che ci partoce cal campionati mondiale.

0: il campionat mondial de balapè per RTR.
1: Sera alla Sdige Gioia la Svizzera, io c'ho al finale contro la Columbia e una nazione antica c'è in davanti la televisione, forse non è in public viewing e tigni spoilers a Kobel, Chaka, Kanji, Elvedi e compagnia. E una nazione antica? Beh, del tutto. Giancarlo Candines e lo descrive con enci oggi. Dus, cos, anzis, brost, dus, nazions.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzer, sco il pass colombian, sin giug con una speciale tensione. Inde dels, oi Pierangelo Rivera Berg, e la mamma che era bius, e del babco e colombian. El di avonque giug?
3: Si di, scuidate un po' in un controllauter, son di operomis dus, doi fai bugien il team della Svizzera. Aber scocca la Colombia e la Svizzera dati in un controllauter, Colombia all the way. Oi veramente in dilemma per moi. La Colombia gudogna ab leider, in quei dilemma.
2: Quoi il tipo di uomo di 30 saisons che abita Schotze Turic. Il motivo per sua prognosa ha avventato di fare con due giocatori della Colombia.
3: Io sono Luis Diaz, che ha toccato Bofabia, perché è un assoluto superstar del Bayern München e del Vonies del Liverpool. Può fare la differenza da un James Rodriguez, Ashley Tech, Velsus, Vels per standard di Balapoi, e troviamo in touch, in due touch, con il cilindro per fare la differenza in gioco. Già io mene la Colombia Udogna.
2: Pierangelo Rivera Berg ha vivuto già giorni nella Colombia, la capitale da Bogotà. El non conosce più la tiara. Sa è che il balla poi monta alla popolazione colombiana. Ma i soldi in religione.
3: Fe cras, also, sono in altro level. C'è la Colombia Udogna in un portone pucale, per esempio, in Coppa America, che hanno guadagnato con Vignons, così quasi nazionale Feiertag. Alle Jeut, ha halt Bubia in Colombia. In cui ti hai Bubia, lui in cui hai halt Zeugs, che fa il tuo vita in te mera. Ad il Balapoi è il numero 1, sente la religione in Colombia.
2: Ad il giocatore del Balapoi, come per esempio Pibaulin Carlos Valderrama, in Rene Egitta, Niozin Luis Diaz, quoi è un deplicamo giocatore per il Pievel colombian?
3: Il giocatore del Balapoi, e in vero modo, asti un faccio chi vuole. Usi un tipo di pauca, per bia, biasti un faccio chi vuole, per scorci fosse un got de nus.
2: Il borgois dobel, coi e oggi un sevenze rabiusen su selva, venia maral giuga Barcelona, no che loi actual moin. El spera se ne vittoria per la Colombia, e con quel caidà de Barcelona in una grande comunità colombiana. Ma cioi, se le Svizzere vende frenals colombians.
3: Questo piace, lui è un staatstrauer.
1: Che è sto in casa, in casa, si brutale, scusi tunga, il 94, il casa del Davos campionato mondiale negli Stati Uniti, Andres Escobar, colombian, e c'è sto la colpa per un autogol, i colombiani allora persa, e si vede il nia assassino a Medellin, Colombia, per vedere quel gol. Andres Escobar, el ciò scritto, nigi da scriver e per creare Londra, per vedere che la religione tot fanatica di balapeisti e fans della Colombia. Che sera, mi dica, Svizzera, Colombia, Spagna, ci dite, vedete che la storia tragica scu avanti 32 anni per Andres Escobar e non stiamo i polis per la Svizzera. La 6, allora, c'è la partita. La Argentina contro la Egitto, perché è una partita con una certa tensione, soprattutto ordvista della Argentina e l'or Lionel Messi.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
4: Presentata Oxnard Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Und finde ich Elton John kanten Galdits Sad Songs, die davanti bettchen Sad Day in de Trest, ortwist di Budapest, Schwitzera, e già tot bun. E a casa sera, Schwitzera incontra Columbia, las di stem Schwitzer anschevel, kel Davos o ciao al final de kel campionati mundial da Balapè. Nox va in domando, e un altro specialist da Balapem, ci stress savec, scusi che la spartita svon a fegn. Per esempio, la Golia, la nazionale svizzera, Livia Peng da Domat, cioè ci è la maneggia, scusi che la partita va a fitar.
1: Min tip che la Columbia è 2-1 per la Svizzera, weil ich glaube, dass sie defensiv sehr, sehr stabilisiert werden und offensiv jetzt auch in der letzten Spielzeit dann, dass sie sehr gefährlich sind. Von dem her, die B2-1 für die Schweiz.
0: C'è il gol di Livia Peng dei Kelm, sto i attaccant Grumansch, Grigiung, il miglior Twitter Grigiung di Moment, Fabrizio Caveni, naturalmente confermare. Ci sei o sei a ci date dus a degne.
2: E manetti, il giovane d'essere Olivaus Ofic, in due equipe che hanno fatto buone qualità, ma contro la fine, io che i Svizzeri fanno dosin, bedeutet dosin.
0: Fabrizio Caveni, 2-1, Livia Peng, 2-1, e den Blair Spanzia, datni tip 2-1, usci ci va in bici, danzfar, chitos. Otaci musical manch, don't worry. If the-

0: is falling down.
1: Anc spicira 10 minutes avanti il second da vos o chaval final de cal campionati anceva Argentina an contra l'Egipta. Ni inces erdec i duel de las dus nombres 10. Denavart Lionel Messi da Chalavart Mohamed Salah. Eschens vades in la veia ci in sei iam finosa in stodecra e per l'Argentina e c'è una sorpresa ci in sei nia in tencal o ciao al final per c'è incontro Cap Verde in so giogi da combatter relativ manch dei ed intensiv an la prolungazione in sei ia o per nec usce junch da c'è il mang il tec Defensor del Tetel, il campione mondiale attuale, allo dovrò forza. Da Cerman però è l'Egipto, l'Egipto ci ho contro l'Australia, ergi da far sur ouras e ngal gudania con segetar penalti. Egipto contro Argentina, Salah contro Messi, che è la partita che stasera ci vada a partire dalle 10 minuti, 8 minuti, così che l'occiavo finale anceva. E Frank è una sera plagna tensione che ci perdò ci balapè, Argentina contro Egipto e se allora a partire dalle 10 la Svizzera contro la Columbia. Ed uscia, isens che ci partoccia musical, mancia un po' alla Luis Fonsi e Demi Lovato, sen veia, nisci alzdeien e jamè me la colpa.
2: Hey Fonsi!

0: Il dit der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventare presidente comunale da Lyon. Il vicepresidente della Vischnaunca da Lyon candidesce sco successur da Marcus Beer, che demissionau sco presidente della Vischnaunca per motivi di sanità, sulla fin di Lyon. Qua il indipendente da 49 anni, dice invers la FMR. Tocca a noi a Martin Capeder, il solet candidat per le elezioni del 27 de settembre. Ils dus candidats che erano buoni elegia von quattro ans, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partita Socialdemocratica, hanno un buon interesse da candidare quella gada. La Dercira Superiore Grigiuna ha per la seconda gada spostato la procedura d'appellazione contro gli anteriori d'Arjader cantonal. La Defensione ha fatto la domanda di spostare la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasse la Dercira Superiore. E in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarato gli accusati culponti per vida violazione sessuale e smanaccia di una praticante. Oriunda main fu il processo già staus il mars. Ci vata nori il Cusel federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala e il futur surveni prestazions d'accident. Actual main vala abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella largia des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sostegno, ma la PPS refusesce la faccenda. È la tema d'antarauter de plicuosts. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionato mondiale gioca la Svizzera questa sera alle 10 e lo chiave finale contro la Colombia. Ils sudamericans avessero d'anton essere in adira nus per il Svizzers. Per qualche exact scola Svizzera, alla Colombia è un bo pers in giuca in quel campionato mondiale. In Bianomen pudest anton essere il stadion, il giuca in umnada main il stadion a Vancouver, leuniva che la Svizzera ha già guadagnato due partidas. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quart final ad in campionati mondiali da pi il 1954. Tom Perotz di Nabiala Sira.
2: E non stangis anche un po' di Ballapè, la sera soncia. Con la sera della sera spi Ballapè Svizzera, Columbia specia, la Pegnamera è da fare il passo nel quart final. E spicir ci funziona fo Daniela Vital, ella ci organizza i sviades, anche ex con la nazionale da Ballapè.
3: È una grande fortuna che posso visitare tutti gli uomini della nazione. Questo è un grande privilegio di avere un mainz enorme del tour sud con questa atmosfera speciale.
2: Sono quattro campionati mondiali da Ballapè e la strada Tirs, che ci è da organizzare senza so persive della partita che ci va in avanti e ci times ci è un picchiaz che racconta la specialista in 10 minuti Scotter Nox al microfono Toni Poltera.

0: Survivor, Eye of the Tiger, sarebbe essere la musica di motivazione per la nazionale svizzera da questa sera. Vancouver, Canada, e lì in momento con meles da svizzers ci saranno tutti nervosi. Questa sera si dice gioia già la nazionale svizzera io c'è al finale di campionati mondiali contro Colombia e degna ci nero era di essere nel stadion è Daniela Vital. Oriunda da Sent, ed ella ha una funzione tutta speciale, ci va per Balapè, ed insomma per Viades, Giancarlo Candines.
1: Ella è già per la quarta gara in campionati mondiali. Quando in tom Bopper fa vacanze e gode als Dukes, na Daniela Vital lavora per l'agentura de Viadi Travel Club, coi partenari della Federazione de Balapè Svizzera.
2: Mia responsabilità in questa agentura è per tutta l'organizzazione dei viaggi e degli hotel della squadra di Balapè, also della Nazi. E durante questo campionato mondiale sono però esclusivamente responsabile per la gruppa di giornalisti e giornalisti svizzeri che viaggiano da voi alla squadra svizzera.
1: Quel monte dentro l'altro organizzare goals e hotel e dettagli. Pia e la scendio di Marappa Hotels a San Francisco, Los Angeles, nie a Vancouver. Ed importante è a dine di Maracle Hotel o a tir della Plaza Viatica, nie a tir del Stadion de Balapoi. E la più grande sfida?
2: Ma è penso in sé, sì, la più grande sfida è di coordinare tutto ciò bene, ci ne detta in postutno in giunas aspettative inutili, però una squadra è qua fitch importante, perché i viaggi sono fitch spesso e sovente, e da cella parte, è davvero che io sto zu er puntual manche e che tutti arrivano al dritto momento, al dritto lui.
1: In campionati mondiali di Balapoi, oggi per Daniela Vitale e suo team è un più speciale, un avvenimento tutto in altre dimensioni che qualche organizzazione in shock. E dove di più tempo, di più planizzazione. E noi vogliamo dire, durante il campionato mondiale 2026, oggi è responsabile per che i giornalisti e le giornaliste sorvegliano hotel e golz. E specialmente, oggi durante la fase del K.O., trovi bia flessibilità.
2: Qua vuol dire che sto essere preparato su tutte le possibilità, se no crodai non sora dopo questo match e allora vaine da dire tutti insieme da c'è in avvo in Svizzera e per cattare insieme con io, se non arrivai però in avanti guadagnai nel match e allora vai fin già in avanti vai botta nella prossima città e qua è allora proprio hai erfice intensiv per cui ci sto subito dopo il match ir il computer e riservare co ci va in avanti.
1: Monte Pia, gudogna le Svizzere questa sera contro la Colombia, all'India dinese d'organizza Sgol allo hotel de Kansas City, no che le Svizzere des al quartfinal. Scotti Arminci giugo della nazionale, ben Daniela Vital, e questa sera des al stadion. Quoi, se gli els moments no che le sappi propri in gudi.
2: Questo è un gran privilegio di avere momenti che ho enorme di avere questi stadioni grandi e questo è un momento in cui c'è un po' una pausa e poi proprio io dare perché durante il match sono in sé tutti i miei clienti occupati e non ho in quel senso in giugno incombenza.
1: Il stress in cui lui si spera che il giugno è fine. A Mabugien prendes ella od Central Jugend contro la Colombia via dossi un laptop ad organizzas tutto il necessario per viadia Kansas City.
0: E ci so forse tanti per Kansas City, i svizzeri sono in giacasca in la agina pe, ni sen l'agina testa, si godogna in questa sera an contro la Colombia. Svizzeri è per enci ad us cors an il pez. Svizzer e Colombia, svizzeri è per Pier Angelo Rivera. Che l'indena savec si va ci in da pleda nuova e cura dove e quando Benji.

0: piove quando.
1: Tot calze calas cion facil tip ci l'Egipta se getta oz contra l'Argentina in gol, a calz posa dec cal tip ne da schon ne da bum, perché si va da 15 minuti smagna l'Egipta num nada manch cun in a null contra l'Argentina. In bellezza gol con la testa si vede una flanca da Mangdrec o Ibrahim Yasser Amtucia contro pie i goli e magna uscia con in a null. La Egipta incontra l'Argentina. Noxens però concentrarsi in la partita questa sera alla 10, Svizzera incontra la Colombia. E l'Ovangel lì sa vecchia scusi che è per in ci ho due scorsi nei pezzi, il colombiano ed il svizzero. E ci voglio sapere che più esatto è Giancarlo Candines.
2: Per le persone che possiedono il pass svizzero, come il pass colombiano, sono giunti con una speciale tensione. In de dels, ho Pierangelo Rivera Ber. E la mamma che era bius e del babco è colombiano. E il dia va in quei giunti.
3: Si dice che è un po' in un controllauter. Sono di operomis giusto, ho effetto buggia nel team della Svizzera. Ma scocca la Colombia e la Svizzera dati in un contelauter, Colombia all the way. È veramente un dilemma per noi. La Colombia gudogna per leider, che in quel dilemma.
2: Quoi il tipo di uomo di 30 seasons che abita Schotze Turic. Il motivo per sua prognosa ha orventut di fare con due giocatori della Colombia.
3: Io mi chiamo Luis Diaz, che ha toccato buffa bene, perché è un assoluto superstar del Bayern München e del Vonies del Liverpool. Può fare la differenza da un James Rodriguez, Ashley Intec, Wales per standard di balla poi, e lo troviamo in touch, in due touch con il suo gesto per fare la differenza in giù. Cioè io me ne ho la Colombia, Udogna.
2: Pierangelo Rivera Ber ha vivuto già giorni la Colombia, è la capitale da Bogotà. El conosce più la tiara. Sa è ciò che il balla poi monta alla popolazione colombiana. Ma soggi in religione.
3: Fe krass, also schon in alter Level. Schon la Colombia gudogna in important pucal, per esempio in la Coppa America, che han gudognavo von Vignons, così quasi national Feiertag. Alle jeut, halt bubia in la Colombia, un cutias bubia, lui in cures halt zügs ka fal tu vit in temeran. Also Balapoy number 1, so in la religion in Colombia.
2: Dels giocatori de Balapoy, co per esempio Pibaulin Carlos Valderrama, in Rene Egita, Niozin Luis Diaz, quoi ha indeplicato i giocatori pel pievel colombian?
3: Os giocatori de Balapoy, in vero mo in astin faccio chi volen, usin tec Pibau, ca per bia, biascia veni faccio chi voleven, per esempio se fossi un got de nus.
2: Al Borgois Dobel, che è oggi un sevenza rabbiuso in sua selva, viene maral giuga Barcelona, no che lo è attualmente. El spera se ne una vittoria per la Colombia, e con quel che dà di Barcelona in una grande comunità colombiana. Ma cioè, se le Svizzere vende frenals colombians.
3: Questo piace, lui, è un staatstrauer.
1: E allora dati quasi la catastrofa da sport in Colombia. Non c'è neanche un cit

Sen la partida Brasil-Argentina contro l'Egitto e calzion due tipici er l'Argentina fon en gol calzneron osa tenecri spoilers a Lionel Messi el chomes chantò la balla sul punto de penalti dugia sessel egualizar per l'Argentina el mince cas osa tol l'attenzion ci vardas ni è se la spatlas di star di Argentina Lionel Messi la numra di stoccia ni to chel bech terkel pari in adegn ni to chel bech ed eusche chel to chel bech i grand star Lionel Messi oggi la chance da penalti e farkel in adegn ma i goli egiptian kel enia da far la parada e evitar il gol da Lionel Messi e uscia è il sport che ci portoce penaltis e bec penaltis e insomma la chance in sol GM sol weekend per già a cal campionati ma er its grand stars on angal nerva e don bec tu cia o san cal cas Lionel Messi se detto un po' debolet in sto però erdic di grand star Lionel Messi uscia ci stat anche degna in a nol per l'Egitto incontra l'Argentina. Sei da Soncia, dit sed da Fanadoc, la dis la partita Svizzera incontra la Colombia, si terlez tu ma marvenitz a sei cram scuci che ia fenica la partita e se nostra pagina d'internet rtr.ch naturalmente nitz ir ad esser informos da mincia moment e mincia gol ci dat. Da mi vart Physical Sto ein Mikrofon als auch Kompanie Toni Poltera faze in a bella sera galdi e faze pulit e tot vin bon. Sabrina Carpenter, Man Child.

or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tridore in grigiun. Curcial nüvel tira vers Buclina, va in belore in Engiadina.

0: Il dit der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Martin Capeder vuol diventà president comunal de Lyon. Il vicepresident de la Vischnaunca de Lyon candidesce sco successur de Marcus Beer, ca demissionau sco president de la Vischnaunca per motivs de sanatat si la fin di Lyon. Qua il independent de 49 ans dicion vers la FMR. Tocca nos ai Martin Capeder, il solet candidat per les eleccions dils 27 de settembre. Ils dus candidats che eran buven i elegi avon 4 ans, Claudio Quinter dal Center e Silvio Dietrich dalla Partida Socialdemocratica, agen bo interès da candidat quella gada. La Dercira Superiura Grigiuna ha per la seconda gada spustau la procedura d'appellazione contro gli anterior derjader cantonal. La defensione agi fasch la domanda da spustau la procedura, quella alla direzione della procedura concediu, comunicasce la Dercira Superiura. El in prima istanza aveva la Dercira Regionale Plessur declarau il accusau culpons per vida violazione sexuale e smanaccia di una practicanta. Oriunda main fu il process già staus il mars. Civata nor il Cusel federal, dessen tot las unfrendas de violenza sexuala e il futur surveni prestazions d'accident. Actual main val abus sexual an vers personas senza scientia busco accident. Quella large des veni serata antras in amidada de leja. E la consultazione fronte a quella proposta sin gran sostegn, ma la PPS refusesce la faccenda. È la tema d'antarauter de plicuosts. Venina antierina prevista da Ballapai. Al campionati mondiali gioca la Svizzera questa sera alle 10 e l'ottavo final contro la Colombia. Il sudamericano avesse d'anton essere in addire nus per il Svizzers. Per qualche exact scuola Svizzera, alla Colombia è un po' perso in giù in quei campionati mondiali. In Bienomen pudest anton essere il stadion, il giù che nominata mai nel stadion a Vancouver, Leoniu che la Svizzera ha già guadagnato 2 partidas. Si garteggia alla Svizzera l'uvinque ad essere la prima qualificazione per in quart final ad in campionati mondiali da pi il 1954. Tom Perozz di Nabiala Sira.
0: La Saira ter RTL. Con Sempre Verz. Hits. Scoprite. Musica non-stop.

Proverbis. Curcial nüvel va vers Muntafun, plova in mince chantun. Curcial nüvel va vers Vuclina, va in bell'ora in Engiadina.

Senza fuoco, d'Arnold Spescia. Tje volti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn. Co vol da fiuc, se tez ti ardes bo.